0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Amo quello che sa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre.

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande.

and take some kick down.

recording.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Gotta talk. Dang, I know, but it's just some things I gotta get off my chest, alright?

0: I'm probably so.
1: This is a bad.

La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Lorenzo, te dici?

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

La pressione atmosferica è in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorisce un deciso miglioramento del tempo. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo anche sereno, da segnalare solo nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, con piogge sparse in Sardegna, soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

quando il vento avrà spogliato gli alberi e gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola ed hai poca voglia di parlare, allora scrivimi. Servirà a sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi, anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Sai, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi. Quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera se hai voglia di cantare. Scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata e se non sai come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano, per giovedì 7 maggio 2026, su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. Champions League insormontabile. Il PSG resiste al Bayern Monaco e difenderà il titolo in finale contro lo Arsenal. Vincitore del primo turno, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha tenuto il risultato sull'11 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno pareggiato solo negli ultimi minuti del pomeriggio di mercoledì. Il vantaggio conquistato al Parc des Princes 54 è bastato per 93 minuti. È sembrata possibile una nuova vittoria parigina, che ha guidato il punteggio per quasi tutta l'incontro. Solo un'ultima fobia con il l'uguale di Harry Kane ha messo a repentaglio la vittoria, ma l'essenziale è rimasto intatto. Il PSG difenderà il suo titolo a Budapest il 30 maggio, fronteggiando lo Arsenal. Nonostante le previsioni di un nuovo fuoco d'artificio offensivo da parte di Vincent Kompany e Luis Enrique, soltanto due reti hanno trovato la rete. Il beneficio è arrivato al secondo minuto, con Ousmane Dembélé in rete grazie a un passaggio di Kvicha Kvaratskhelia. La sequenza è stata caratterizzata da un'ottima circolazione del pallone e da un 1-2 tra Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, che ha aperto la profondità al georgiano. La difesa parigina ha tenuto il colpo. Il PSG non ha rinunciato ai propri principi offensivi, ma ha anche saputo difendere. Spiccano le prestazioni di William Pacho, che ha tenuto a bada Harry Kane, di Joao Neves e del portiere russo, Matvei Safonov, vigile nelle sue 7 reti. Il portiere ha compiuto 2 parate decisive, una tuffata orizzontale su Jamal Musiala 44 e un blocco su un volo di Luis Diaz 69. Il Bayern ha dominato il possesso 65%, ma ha sparato solo 6 volte su 18 tentativi, creando poche opportunità reali. Luis Diaz è stato limitato e Michael Olise è uscito presto a seguito di un contrasto di Nuno Mendes, che lo ha privato di un possibile pareggio precoce 15. La frustrazione bavarese è aumentata per un rigore non concesso su un pallone di Vitinha che ha toccato la mano di Joao Neves 29. Il Bayern avrebbe potuto subire più gol, dato il gran numero di tentativi di Désiré 2 56, 64, 72, 76, ma il portiere tedesco Manuel Neuer ha effettuato 6 parate, una in più rispetto a Safonov, mantenendo la propria squadra in partita. Il Paris Saint-Germain, ancora una volta insormontabile, giocherà la sua terza finale di Champions League, una prima nella storia del calcio francese, e cercherà di conquistare 2 trofei consecutivi, un traguardo che lo inserirebbe ancora più in alto nella ricca storia del calcio. Contesto: semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025-2026, con il PSG in cerca della seconda finale consecutiva. Fact check by GPT OS20B. EDF sperimenterà tariffe modulabili per incentivare i clienti ad adattare il consumo in base alla produzione di elettricità. Un po' più di 6.000 famiglie abbonate all'opzione base saranno estratte a sorteggio per sperimentare questa nuova griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre. Per un anno verranno proposte tariffe vantaggiose durante le ore di sovrapproduzione di elettricità. Con lo sviluppo di eoliche e pannelli solari, la Francia si trova talvolta di fronte a una sovrapproduzione di energia elettrica. EDF pertanto sperimenterà a breve nuove tariffe modulabili, volte a promuovere maggiore flessibilità sulla rete. Secondo un decreto pubblicato martedì 5 maggio sul Journal Officiel. In pratica, il meccanismo è simile alle classiche fasce orarie a picco e fuori picco, ma è destinato agli abbonati alle tariffe regolate con l'opzione base, cioè a chi non

0: vede variare il prezzo in base al consumo. 6.600 famiglie saranno estratte a sorteggio a giugno per testare questa griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre 2026. Per un anno, potranno usufruire di tariffe convenienti nelle ore di sovrapproduzione. Possibili risparmi in vista. L'idea è di incentivarle, ad esempio, ad avviare la lavatrice quando le eoliche funzionano al massimo. Al contrario, i prezzi saranno più alti nelle ore di picco al mattino o alla sera, soprattutto in inverno. Per i clienti ciò si traduce in potenziali risparmi. La bolletta finale non potrà superare l'importo che avrebbero comunque pagato mantenendo l'offerta tradizionale, come stabilito dal decreto. L'esperimento è autorizzato fino al 1 ottobre 2027. Al termine del test, EDF dovrà consegnare una relazione di valutazione al Ministro dell'Energia e alla Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, che valuterà se i piccoli consumatori possono adattare le proprie abitudini per bilanciare offerta e domanda. Questo articolo riporta le informazioni fornite da Francinfo su un nuovo esperimento tariffario di EDF Fact Check by GPTOS20B. Editoriale di Rachel, tariffe a sorpresa quando l'elettricità fa il mercante di spezie. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Che bel regalo ci fa EDF. 6.600 famiglie estratte a caso per diventare delle cavie energetiche. Un po' come scegliere a caso i partecipanti di un reality show. Ma al posto di drammi sentimentali, ci saranno i cicli di carica-scarica dei nostri elettrodomestici. D'altronde, perché non coinvolgere i consumatori in un gioco di specchi, dove il premio è una bolletta che non supererà mai il prezzo attuale? Ah, la dolce promessa di non pagherete di più, che suona più come una litania sacra che una garanzia reale. E poi ci è il fascino delle ore di sovrapproduzione, quelle fasce magiche in cui l'eolico e il solare cantano di gioia, e noi possiamo accendere la lavatrice a ritmo di swing. Ma chi decide quando gli uccelli girano le pale e i pannelli si girano verso il sole? Ci affidiamo a una magia di mercato che a quanto pare funziona solo se crediamo di poter spostare le nostre cene e i nostri dolci al ritmo del vento. E se il sole decidesse di ritirarsi per un caffè? Sarà la tariffa oraria a colpirci come una multa per eccesso di velocità in una zona a traffico limitato. Il decreto che regola tutto sembra più un copione scritto da chi ha finito di leggere il manuale di «Come far credere ai cittadini di avere il controllo». Si legge che il prezzo finale non potrà superare quello della vecchia offerta. Quindi, se non risparmiate, rimarrete allo stesso posto, ma con l'ansia di aver accettato una sperimentazione. Non vi sembra un po' come chiedere al paziente di fare una dieta a caso, sperando che la bilancia non salga? Gli esperti di energia, invece, sembrano più interessati a riempire le loro slide con grafici a linee che nessuno capirà. Infine, chi ci dice davvero se questi 6.600 elettrodomestici intelligenti riusciranno a bilanciare l'offerta e la domanda? Il CRE, con la sua fama di guardiano imparziale, dovrà redigere un rapporto che probabilmente finirà su un archivio digitale più dimenticato del personale di un call center. Nel frattempo noi continuiamo a pagare la luce, sperando che i nostri tagli di corrente non diventino la nuova colonna sonora delle serate TV. Un applauso a chi ha inventato la tariffa modulabile, l'ultima frontiera del farci sentire partecipi di un esperimento che sottovoce riecheggia la solita domanda: chi realmente paga la bolletta? Koan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se il prezzo dell'elettricità varia a ritmo del vento, come possiamo noi semplici consumatori trovare la serenità senza diventare schiavi dei cicli meteorologici? Il maestro rispose: la serenità non è una condizione della rete, ma un atteggiamento della mente. Quando il vento soffia, la candela accesa non si lamenta del fumo, ma brucia comunque. Il monaco insistette: e se la nostra candela fosse un contatore Linky pronto a trasmettere ogni fluttuazione al mercato? Non rischiamo di diventare il mercante di noi stessi? Il maestro concluse: il contatore è solo uno specchio. Il mercante è chi si accorge che il prezzo è sempre stato dentro di noi e lo paga solo quando decide di credere che il mondo debba decidere per lui. Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Iran valuta proposta. USA, Trump annuncia una guerra che finirà in fretta. Il giornale britannico BBC riporta che l'Iran sta prendendo in considerazione un piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare rapidamente se la proposta sarà accettata. Gli analisti internazionali sottolineano che la proposta è vagamente definita e manca di garanzie concrete. L'Iran, dopo mesi di intense attività militari, sembra aperto a negoziati mediati da Pakistan. La comunità internazionale osserva con cautela il possibile sviluppo. Una decisione rapida potrebbe ridurre le tensioni nella regione del Golfo. BFM Business. L'Australia accumula 1 miliardo di litri di gas per fronteggiare la crisi energetica. il governo australiano ha deciso di riservare il 20% della sua produzione di gas naturale liquefatto per l'uso interno, custodendo circa 1 miliardo di litri in serbatoi strategici. Questa misura è una risposta diretta alla volatilità dei prezzi mondiali scatenata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro dell'Energia ha affermato che la riserva garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale per i prossimi mesi. Le compagnie petrolifere australiane hanno accolto con favore la decisione, prevedendo stabilità nei mercati locali. Gli ESPE, RTI avvertono che la politica di riserva potrebbe spingere altri paesi a imitare il modello. L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di resilienza energetica. France Info. Macron incontra il presidente del Parlamento iraniano. Abbiamo la responsabilità di fermare le ostilità. Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un colloquio con il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf a Parigi. Durante l'incontro, Macron ha condannato gli attacchi aerei contro gli Emirati e ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità in Yemen. Il leader francese ha sottolineato la necessità di un dialogo multilaterale per ridurre le tensioni nella regione. Ghalibaf ha risposto con ironia, definendo le dichiarazioni francesi un gesto di simpatia. I due hanno discusso anche di cooperazione economica e di sicurezza marittima nel Golfo Persico. L'incontro è stato valutato come un passo diplomatico, ma con risultati ancora incerti. Rachel, la solita recita di Macron, il paladino della pace, che appare a una tavola rotonda immaginaria mentre il resto del mondo fa fuoco e fiamma. Se la diplomazia fosse uno spettacolo di Broadway, sarebbe la più noiosa delle scene d'intervallo, e il presidente del Parlamento iraniano, un comico improvvisato. Sembra più una sitcom che una vera negoziazione. Alla fine tutti applaudono il gesto, ma nessuno cambia davvero la sceneggiatura del conflitto. BBC, il piroscafo MV Ondius evacua 3 passeggeri in ospedale per antivirus. Una nave da crociera britannica, la MV Ondius, è stata costretta a varcare il porto di Capo Verde dopo che 3 persone sono risultate infette da antivirus. I passeggeri evacuati sono stati trasferiti in un ospedale locale per cure di isolamento. Le autorità di sanità pubblica hanno avviato un'indagine per identificare la fonte del contagio a bordo. Il capitano della barca ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure di sicurezza. L'incidente riaccende il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo dei grandi natanti. Gli esperti avvertono che il virus può diffondersi tramite aerosol di roditori. BFM Business. Amazon investe 15 miliardi di euro in Francia IA, cloud e nuovi magazzini. Amazon ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro in Francia nei prossimi 3 anni, destinati a centri logistici, intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. Le nuove strutture saranno distribuite in diverse regioni, creando migliaia di posti di lavoro. Il ministro dell'economia ha definito l'accordo una svolta per la competitività francese. L'azienda promette di integrare tecnologie avanzate per ottimizzare la catena di distribuzione. Gli esperti di mercato osservano che l'investimento potrebbe spingere la Francia in prima linea nella trasformazione digitale. L'accordo è stato siglato durante una conferenza a Parigi. Franceinfo, prezzo della benzina alle stelle. 203,8 euro al litro di SP95,10, record storico. Il mercato francese ha registrato un prezzo storico per la benzina, con 203,8 euro al litro di SP95,10, il valore più alto da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Il Ministero dell'Energia attribuisce l'aumento alla pressione sui mercati globali del petrolio. Le stazioni di servizio hanno denunciato una crescita dei costi operativi, ma il governo ha riferito che i margini non sono aumentati in linea con la crisi. I consumatori francesi protestano con richieste di sussidi. Gli esperti prevedono che la situazione possa rimodellare le abitudini di mobilità a lungo termine. BBC Ted Turner muore a 87 anni. Il visionario che ha creato la CNN. Il fondatore di CNN, Ted Turner, è scomparso all'età di 87 anni. Turner è stato un pioniere dei media, introducendo il concetto di notiziario 24 ore su scala nazionale. La sua eredità comprende anche la creazione di TNT e la trasformazione del panorama televisivo globale. Gli omaggi di politici e colleghi hanno celebrato la sua capacità di innovare e di fare del giornalismo un evento quotidiano. Turner ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comunicazione. Il suo lavoro ha ispirato generazioni di giornalisti e imprenditori. BFM Business, Samsung supera il trilione di dollari di capitalizzazione, record storico per l'azienda sudcoreana. Samsung Electronics ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $1 trilione, diventando la prima azienda sudcoreana a superare questa soglia. Il risultato è stato trainato da vendite record di smartphone e chip di memoria. L'analista di mercato ha evidenziato il ruolo di Samsung nella catena di fornitura globale di tecnologia. l'azienda ha dichiarato di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo per mantenere la leadership. Gli investitori hanno reagito positivamente spingendo le azioni verso nuovi massimi. Stop, Ricci. France Info. L'Europa dipende per il 20% del suo cherosene dal canale di Suez, sicurezza del transito a rischio. Il ministro dell'economia francese, Roland Lescure, ha affermato che l'Europa importa circa il 20% del suo cherosene attraverso il canale di Suez, evidenziando la vulnerabilità della rete di approvvigionamento. Le autorità stanno monitorando la situazione a seguito degli attacchi aerei nella regione. L'importante rotta marittima è considerata cruciale per la stabilità energetica europea. Il governo ha promesso di rafforzare le collaborazioni internazionali per garantire la continuità del trasporto. Gli esperti avvertono che eventuali interruzioni potrebbero causare aumenti di prezzo a catena. BBC. Le speranze di Trump per un accordo di pace in Iran sono accompagnate da avvertimenti. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo di pace con Iran, ma ha aggiunto che molti ostacoli rimangono. Il suo portavoce ha indicato la necessità di garanzie concrete prima di dichiarare una vittoria diplomatica. Gli Stati Uniti stanno valutando la proposta di cessate il fuoco proposta da Teheran. Alcuni analisti ritengono che l'intervento di Trump possa essere più retorico che sostanziale. La situazione resta fluida, con le parti ancora in trattative dietro le quinte. BFM Business, scandalo ferroviario, i sindacati dei dipendenti chiedono sciopero il 10 giugno. Quattro sindacati ferroviari hanno lanciato un appello per un'interruzione totale del servizio il 10 giugno, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari. Il governo ha avviato un dialogo urgente per evitare ripercussioni sul trasporto nazionale. Le autorità di sicurezza hanno predisposto piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi essenziali. I sindacati promettono di mobilitare migliaia di membri se le richieste non saranno soddisfatte. Il dibattito sul ruolo dei lavoratori pubblici è tornato al centro dell'agenda politica. France Info. Il governo francese conferma che i margini delle stazioni di servizio non sono aumentati. Una recente indagine governativa ha svelato che i margini di profitto dei distributori di carburante in Francia non sono cresciuti durante la guerra in Medio Oriente. Anzi, risultano leggermente più bassi rispetto al periodo precedente. Il Ministero dell'Energia ha spiegato che il mercato ha assorbito l'aumento dei prezzi senza trasferirlo ai consumatori. Le associazioni dei consumatori hanno richiesto maggiore trasparenza nella composizione dei prezzi. Gli esperti suggeriscono che la concorrenza tra i distributori ha limitato le opportunità di aumentare i margini. BBC. Siobhan Zelis, la ex consigliera di OpenAI, rivela le donazioni di sperma di Elon Musk. Siobhan Zelis, ex membro del consiglio di amministrazione di OpenAI, ha confidato che Elon Musk le ha donato sperma per la nascita di quattro dei suoi bambini. La rivelazione emerge in un'intervista esclusiva, suscitando discussioni etiche sulla privacy e sul potere delle figure pubbliche. Zelis ha raccontato di aver conosciuto Musk durante i primi anni della sua carriera nel settore dell'intelligenza artificiale. L'intervista ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Gli avvocati di Musk hanno declinato commenti mentre le autorità stanno valutando eventuali violazioni di legge. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Linea a Milano. Koan del giorno. Un monaco chiese al vento: perché soffia così forte? Il vento rispose: è il respiro della terra che si stanca di ascoltare i lamenti dei politici. Il monaco, confuso, gridò: allora smettetela di parlare. Il vento scomparve, lasciando il silenzio che ancora oggi è più rumoroso dei discorsi. Politica, economia, energia, salute, tecnologia, sport, ambiente, cultura, cronaca, finanza. Meteo Parigi e Milano, per giovedì 7 maggio 2026. Parigi. Cielo molto nuvoloso con qualche schiarita. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano un bollettino pubblicato alle 0330, con affidabilità molto buona. Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, temperatura intorno ai 10 gradi, vento debole da sud-est a 15 km all'ora, nessuna precipitazione in vista. Nel pomeriggio i raggi del sole riescono a filtrare tra le nuvole, portando le temperature a 17 gradi, sempre con vento leggero da sud-est e assenza di pioggia. La sera il cielo si farà più variabile, scendendo a 14 gradi, con raffiche di vento più decise da est a 20 km all'ora, ma senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte tornerà più sereno, con temperature intorno ai 10 gradi, cielo poco nuvoloso e vento calmo da nord. La minima prevista è di 10 gradi, la massima di 17, con vento prevalentemente debole e assenza totale di piogge. Già per l'intera giornata. Milano. Cielo nuvoloso con piogge leggere al mattino e sereno nel pomeriggio. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle 07:23, l'affidabilità delle previsioni è compresa tra l'80% e il 90%, classificata come alta. La mattina si aprirà con piovigini sparsi, temperatura intorno ai 12 gradi, vento debole da nord-nord-est, pioggia lieve di circa 15 mm. A partire dalla metà della mattinata, il cielo diventerà più nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a 16-9 gradi intorno a mezzogiorno, senza ulteriori precipitazioni e con vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando a poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 27 gradi verso le ore 15, con vento moderato da sud-ovest. La sera arriverà serena, le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, il vento rimarrà debole, la notte si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature che scenderanno a circa 19 gradi. La minima della giornata è prevista intorno ai 12 gradi, la massima intorno ai 22, con venti deboli moderati e qualche millimetro di pioggia al mattino. Editoriale meteo di Rachel, il clima è sempre il colpevole. È davvero una novità che il cielo di Parigi rimanga coperto senza una goccia di pioggia? Certo, il grande intruso, il cambiamento climatico avrà sicuramente orchestrato quelle nuvole gelose che a malapena si aprono. Ma se fosse così, perché a Milano una leggera piovigginata mattutina viene automaticamente catalogata come influsso dell'Atlantico? Sembra quasi che ogni fenotipo atmosferico debba essere un messaggero di una crisi globale, altrimenti non è degno di notizia. Che senso ha proclamare ogni leggera brezza come prova di riscaldamento globale, quando il termometro scende a 10 gradi a Parigi e a 12 a Milano? È una trovata sensazionalistica o semplicemente la nuova religione della meteorologia, dove il più piccolo sprazzo di umidità diventa un peccato capitale? Dovremmo forse smettere di usare il clima come scusa per ogni incomprensione quotidiana, e tornare a parlare di pioggia, sole e vento come fenomeni, non come capri esclamazioni di fine del mondo. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou maestro: oggi il cielo di Parigi è coperto e Milano piove poco. Cosa significa per noi? Zhao Zhou rispose: quando il tè si raffredda, nessuno lo accusa di aver cambiato il clima. Il tè è solo tè, e il cielo è solo cielo. Questo è il meteo di oggi. Online su franciaoggi.com, in podcasting e sulle onde medie dei 1575 kHz, per la zona di Milano, questa è France Oggi, con Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano. Italia.

0: weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio. Bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Tempo incerto durante il fine settimana, però della meteo nel dettaglio ci occuperemo dopo le news dalla Costa Azzurra. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, e il consiglio comunale invitano i cittadini e le autorità alla giornata nazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. La cerimonia è in programma per lunedì 11 maggio alle 18.30 a Villa Massenà. L'iniziativa vuole rendere omaggio alle vittime della schiavitù e mantenere viva la memoria storica. Prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio. La cronaca: tragico incidente nel centro di Nizza, in Rue Barlà, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio di venerdì 8 maggio. Il motociclista, un uomo di circa 60 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Grave anche il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo e trasportato all'ospedale Pasteur 2. Illese invece la passeggera del veicolo e restano ancora da chiarire le cause dello schianto. Nuovi dati del Ministero francese dell'Economia confermano che le Alpi Marittime sono tra i dipartimenti più ricchi del paese dell'esagono. L'imposta media per famiglia supera i 2.700 euro, ben oltre la media nazionale francese. Tra i comuni con i contribuenti più facoltosi figurano La Turbie, Falicon, Roquefort-les-Pins, Aize e Villefranche-sur-Mer. In testa alla classifica c'è La Turbie, alle porte di Monaco, con oltre 11.000 euro medi di imposta sul reddito per nucleo familiare. E andiamo proprio a Monaco. Il Principato ospiterà il 28 e 29 maggio il Blue Economy and Finance Forum al Grimaldi Forum. All'evento parteciperanno circa 300 rappresentanti di governi, finanza, industria e fondazioni internazionali. Il forum discuterà investimenti per un'economia marittima sostenibile, trasporti navali meno inquinanti e tutela degli ecosistemi marini. Secondo gli organizzatori, servono ogni anno circa 175 miliardi di dollari per sostenere la transizione verso un'economia blu più sostenibile. La meteo: sabato 9 maggio, in Costa Azzurra parzialmente nuvoloso, vento debole, temperature minime lungo la costa 17 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 24 gradi. Domenica 10 maggio, peggioramento, nuvoloso e alta probabilità di pioggia, vento debole, temperature minime lungo la costa 14 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 22 gradi. L'almanacco: tre personaggi illustri nati nella data del 9 maggio 1949, Billy Joel, pianista e cantante americano tra i più popolari della musica pop rock internazionale. 1950, Jean-Paul Gaultier, celebre designer francese noto per le sue creazioni innovative nell'alta moda. Tra i fatti storici accaduti il 9 maggio 1950, dichiarazione Schuman, il ministro francese Robert Schuman propone la cooperazione economica europea che porterà alla nascita dell'UE. Personaggi illustri nati nella data del 10 maggio 1960, Bono, leader degli U2 e attivista impegnato in campagne umanitarie internazionali. Tra i fatti storici accaduti il 10 maggio 1994, Nelson Mandela presta giuramento come primo presidente nero del Sudafrica Democratico. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e in onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Benvenuti a Francia 24, il notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano, per giovedì 7 maggio 2026, su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. Da Nizza, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. Champions League insormontabile. Il PSG resiste al Bayern Monaco e difenderà il titolo in finale contro lo Arsenal. Vincitore del primo turno, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ha tenuto il risultato sull'11 nel match di ritorno contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno pareggiato solo negli ultimi minuti del pomeriggio di mercoledì. Il vantaggio conquistato al Parc des Princes 54 è bastato per 93 minuti. È sembrata possibile una nuova vittoria parigina, che ha guidato il punteggio per quasi tutta l'incontro. Solo un'ultima fobia con l'uguale di Harry Kane ha messo a repentaglio la vittoria, ma l'essenziale è rimasto intatto. Il PSG difenderà il suo titolo a Budapest il 30 maggio, fronteggiandolo Arsenal. Nonostante le previsioni di un nuovo fuoco d'artificio offensivo da parte di Vincent Kompany e Luis Enrique, soltanto due reti hanno trovato la rete. Il beneficio è arrivato al secondo minuto, con Ousmane Dembélé in rete grazie a un passaggio di Kvicha Kvaratskhelia. La sequenza è stata caratterizzata da un'ottima circolazione del pallone e da un 1-2 tra Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, che ha aperto la profondità al georgiano. La difesa parigina ha tenuto il colpo. Il PSG non ha rinunciato ai propri principi offensivi, ma ha anche saputo difendere. Spiccano le prestazioni di William Pacho, che ha tenuto a bada Harry Kane, di Joao Neves e del portiere russo, Matvei Safonov, vigile nelle sue 7 reti. Il portiere ha compiuto 2 parate decisive, una tuffata orizzontale su Jamal Musiala 44 e un blocco su un volo di Luis Diaz 69. Il Bayern ha dominato il possesso 65%, ma ha sparato solo 6 volte su 18 tentativi, creando poche opportunità reali. Luis Diaz è stato limitato e Michael Olise è uscito presto a seguito di un contrasto di Nuno Mendes, che lo ha privato di un possibile pareggio precoce 15. La frustrazione bavarese è aumentata per un rigore non concesso su un pallone di Vitinha che ha toccato la mano di Joao Neves 29. Il Bayern avrebbe potuto subire più gol, dato il gran numero di tentativi di Désiré Doué 56, 64, 72, 76, ma il portiere tedesco Manuel Neuer ha effettuato 6 parate, una in più rispetto a Safonov, mantenendo la propria squadra in partita. Il Paris Saint-Germain

pubblicità. Un po' più di 6.000 famiglie abbonate all'opzione base saranno estratte a sorteggio per sperimentare questa nuova griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre. Per un anno verranno proposte tariffe vantaggiose durante le ore di sovrapproduzione di elettricità. Con lo sviluppo di eoliche e pannelli solari, la Francia si trova talvolta di fronte a una sovrapproduzione di energia elettrica. EDF pertanto sperimenterà a breve nuove tariffe modulabili, volte a promuovere maggiore flessibilità sulla rete. Secondo un decreto pubblicato martedì 5 maggio sul Journal Officiel. In pratica, il meccanismo è simile alle classiche fasce orarie a picco e fuori picco, ma è destinato agli abbonati alle tariffe regolate con l'opzione base, cioè a chi non vede variare il prezzo in base al consumo. 6.600 famiglie saranno estratte a sorteggio a giugno per testare questa griglia tariffaria, a partire dal 1 ottobre 2026. Per un anno, potranno usufruire di tariffe convenienti nelle ore di sovrapproduzione. Possibili risparmi in vista. L'idea è di incentivarle, ad esempio, ad avviare la lavatrice quando le eoliche funzionano al massimo. Al contrario, i prezzi saranno più alti nelle ore di picco al mattino o alla sera, soprattutto in inverno. Per i clienti ciò si traduce in potenziali risparmi. La bolletta finale non potrà superare l'importo che avrebbero comunque pagato mantenendo l'offerta tradizionale, come stabilito dal decreto. L'esperimento è autorizzato fino al 1 ottobre 2027. Al termine del test, EDF dovrà consegnare una relazione di valutazione al Ministro dell'Energia e alla Commissione di Regolazione dell'Energia, CRE, che valuterà se i piccoli consumatori possono adattare le proprie abitudini per bilanciare offerta e domanda. Questo articolo riporta le informazioni fornite da Franceinfo su un nuovo esperimento tariffario di EDF Fact Check by GPTOS20B. Editoriale di Rachel, tariffe a sorpresa quando l'elettricità fa il mercante di spezie. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Che bel regalo ci fa EDF. 6.600 famiglie estratte a caso per diventare delle cavie energetiche. Un po' come scegliere a caso i partecipanti di un reality show. Ma al posto di drammi sentimentali, ci saranno i cicli di carica-scarica dei nostri elettrodomestici. D'altronde, perché non coinvolgere i consumatori in un gioco di specchi, dove il premio è una bolletta che non supererà mai il prezzo attuale? Ha la dolce promessa di non pagherete di più, che suona più come una litania sacra che una garanzia reale. E poi ci è il fascino delle ore di sovrapproduzione, quelle fasce magiche in cui l'eolico e il solare cantano di gioia, e noi possiamo accendere la lavatrice a ritmo di swing. Ma chi decide quando gli uccelli girano le pale e i pannelli si girano verso il sole? Ci affidiamo a una magia di mercato che a quanto pare funziona solo se crediamo di poter spostare le nostre cene e i nostri dolci al ritmo del vento. E se il sole decidesse di ritirarsi per un caffè? Sarà la tariffa oraria a colpirci come una multa per eccesso di velocità in una zona a traffico limitato. Il decreto che regola tutto sembra più un copione scritto da chi ha finito di leggere il manuale di come far credere ai cittadini di avere il controllo. Si legge che il prezzo finale non potrà superare quello della vecchia offerta. Quindi, se non risparmiate, rimarrete allo stesso posto, ma con l'ansia di aver accettato una sperimentazione. Non vi sembra un po' come chiedere al paziente di fare una dieta a caso, sperando che la bilancia non salga? Gli esperti di energia, invece, sembrano più interessati a riempire le loro slide con grafici a linee che nessuno capirà. Infine, chi ci dice davvero se questi 6.600 elettrodomestici intelligenti riusciranno a bilanciare l'offerta e la domanda? Il CRE, con la sua fama di guardiano imparziale, dovrà redigere un rapporto che probabilmente finirà su un archivio digitale più dimenticato del personale di un call center. Nel frattempo noi continuiamo a pagare la luce, sperando che i nostri tagli di corrente non diventino la nuova colonna sonora delle serate TV. Un applauso a chi ha inventato la tariffa modulabile, l'ultima frontiera del farci sentire partecipi di un esperimento che sottovoce riecheggia la solita domanda: chi realmente paga la bolletta? Koan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se il prezzo dell'elettricità varia a ritmo del vento, come possiamo noi semplici consumatori trovare la serenità senza diventare schiavi dei cicli meteorologici? Il maestro rispose: la serenità non è una condizione della rete, ma un atteggiamento della mente. Quando il vento soffia, la candela accesa non si lamenta del fumo, ma brucia comunque. Il monaco insistette: e se la nostra candela fosse un contatore Linky pronto a trasmettere ogni fluttuazione al mercato? Non rischiamo di diventare il mercante di noi stessi? Il maestro concluse: il contatore è solo uno specchio. Il mercante è chi si accorge che il prezzo è sempre stato dentro di noi e lo paga solo quando decide di credere che il mondo debba decidere per lui. Ma torniamo alle notizie. Rassegna stampa francese. Benvenuti alla rassegna stampa francese da Parigi, sono Rachel Costa. Iran valuta proposta.
USA, Trump

0: annuncia una guerra che finirà in fretta. Il giornale britannico BBC riporta che l'Iran sta prendendo in considerazione un piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto in corso. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare rapidamente se la proposta sarà accettata. Gli analisti internazionali sottolineano che la proposta è vagamente definita e manca di garanzie concrete. L'Iran, dopo mesi di intense attività militari, sembra aperto a negoziati mediati da Pakistan. La comunità internazionale osserva con cautela il possibile sviluppo. Una decisione rapida potrebbe ridurre le tensioni nella regione del Golfo. BFM Business. L'Australia accumula 1 miliardo di litri di gas per fronteggiare la crisi energetica. Il governo australiano ha deciso di riservare il 20% della sua produzione di gas naturale liquefatto per l'uso interno, custodendo circa 1 miliardo di litri in serbatoi strategici. Questa misura è una risposta diretta alla volatilità dei prezzi mondiali scatenata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro dell'Energia ha affermato che la riserva garantirà la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale per i prossimi mesi. Le compagnie petrolifere australiane hanno accolto con favore la decisione, prevedendo stabilità nei mercati locali. Gli ESPE, RTI avvertono che la politica di riserva potrebbe spingere altri paesi a imitare il modello. L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di resilienza energetica. France Info. Macron incontra il presidente del Parlamento iraniano. Abbiamo la responsabilità di fermare le ostilità. Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto un colloquio con il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf a Parigi. Durante l'incontro, Macron ha condannato gli attacchi aerei contro gli Emirati e ha chiesto una cessazione immediata delle ostilità in Yemen. Il leader francese ha sottolineato la necessità di un dialogo multilaterale per ridurre le tensioni nella regione. Ghalibaf ha risposto con ironia, definendo le dichiarazioni francesi un gesto di simpatia. I due hanno discusso anche di cooperazione economica e di sicurezza marittima nel Golfo Persico. L'incontro è stato valutato come un passo diplomatico, ma con risultati ancora incerti. Rachel. Ah, la solita recita di Macron, il paladino della pace, che appare a una tavola rotonda immaginaria mentre il resto del mondo fa fuoco e fiamma. Se la diplomazia fosse uno spettacolo di Broadway, sarebbe la più noiosa delle scene di intervallo, e il presidente del Parlamento iraniano, un comico improvvisato. Sembra più una sitcom che una vera negoziazione. Alla fine tutti applaudono il gesto, ma nessuno cambia davvero la sceneggiatura del conflitto. BBC. Il piroscafo MV Ondius evacua 3 passeggeri in ospedale per antivirus. Una nave da crociera britannica, la MV Ondius, è stata costretta a varcare il porto di Capo Verde dopo che 3 persone sono risultate infette da antivirus. I passeggeri evacuati sono stati trasferiti in un ospedale locale per cure di isolamento. Le autorità di sanità pubblica hanno avviato un'indagine per identificare la fonte del contagio a bordo. Il capitano della barca ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure di sicurezza. L'incidente riaccende il dibattito sulla gestione delle emergenze sanitarie a bordo dei grandi natanti. Gli esperti avvertono che il virus può diffondersi tramite aerosol di roditori. BFM Business. Amazon investe 15 miliardi di euro in Francia IA, cloud e nuovi magazzini. Amazon ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro in Francia nei prossimi 3 anni, destinati a centri logistici, intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. Le nuove strutture saranno distribuite in diverse regioni, creando migliaia di posti di lavoro. Il ministro dell'economia ha definito l'accordo una svolta per la competitività francese. L'azienda promette di integrare tecnologie avanzate per ottimizzare la catena di distribuzione. Gli esperti di mercato osservano che l'investimento potrebbe spingere la Francia in prima linea nella trasformazione digitale. L'accordo è stato siglato durante una conferenza a Parigi. France Info, prezzo della benzina alle stelle. 203,8 euro al litro di SP95 e 10, record storico. Il mercato francese ha registrato un prezzo storico per la benzina, con 203,8 euro al litro di SP95 e 10, il valore più alto da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Il Ministero dell'Energia attribuisce l'aumento alla pressione sui mercati globali del petrolio. Le stazioni di servizio hanno denunciato una crescita dei costi operativi, ma il governo ha riferito che i margini non sono aumentati in linea con la crisi. I consumatori francesi protestano con richieste di sussidi. Gli esperti prevedono che la situazione possa rimodellare le abitudini di mobilità a lungo termine. BBC. Ted Turner muore a 87 anni. Il visionario che ha creato la CNN. Il fondatore di CNN, Ted Turner, è scomparso all'età di 87 anni. Turner è stato un pioniere dei media, introducendo il concetto di notiziario 24 ore su scala nazionale. La sua eredità comprende anche la creazione di TNT e la trasformazione del panorama televisivo globale. Gli omaggi di politici e colleghi hanno celebrato la sua capacità di innovare e di fare del giornalismo un evento quotidiano. Turner ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della comunicazione. Il suo lavoro ha ispirato generazioni di giornalisti e imprenditori. BFM Business, Samsung supera il trilione di dollari di capitalizzazione. Record storico per l'azienda sudcoreana. Samsung Electronics ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre un trilione di dollari, diventando la prima azienda sudcoreana a superare questa soglia. Il risultato è stato trainato da vendite record di smartphone e chip di memoria. L'analista di mercato ha evidenziato il ruolo di Samsung nella catena di fornitura globale di tecnologia. L'azienda ha dichiarato di investire ulteriormente in ricerca e sviluppo per mantenere la leadership. Gli investitori hanno reagito positivamente spingendo le azioni verso nuovi massimi. Stop, Ricci. France Info. L'Europa dipende per il 20% del suo cherosene dal canale di Suez, sicurezza del transito a rischio. Il ministro dell'economia francese, Roland Lescure, ha affermato che l'Europa importa circa il 20% del suo cherosene attraverso il canale di Suez, evidenziando la vulnerabilità della rete di approvvigionamento. Le autorità stanno monitorando la situazione a seguito degli attacchi aerei nella regione. L'importante rotta marittima è considerata cruciale per la stabilità energetica europea. Il governo ha promesso di rafforzare le collaborazioni internazionali per garantire la continuità del trasporto. Gli esperti avvertono che eventuali interruzioni potrebbero causare aumenti di prezzo a catena. BBC. Le speranze di Trump per un accordo di pace in Iran sono accompagnate da avvertimenti. Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo di pace con Iran, ma ha aggiunto che molti ostacoli rimangono. Il suo portavoce ha indicato la necessità di garanzie concrete prima di dichiarare una vittoria diplomatica. Gli Stati Uniti stanno valutando la proposta di cessate il fuoco proposta da Teheran. Alcuni analisti ritengono che l'intervento di Trump possa essere più retorico che sostanziale. La situazione resta fluida, con le parti ancora in trattative dietro le quinte. BFM Business, scandalo ferroviario, i sindacati dei dipendenti chiedono sciopero il 10 giugno. Quattro sindacati ferroviari hanno lanciato un appello per un'interruzione totale del servizio il 10 giugno, protestando contro le condizioni di lavoro e i salari. Il governo ha avviato un dialogo urgente per evitare ripercussioni sul trasporto nazionale. Le autorità di sicurezza hanno predisposto piani di emergenza per garantire la continuità dei servizi essenziali. I sindacati promettono di mobilitare migliaia di membri se le richieste non saranno soddisfatte. Il dibattito sul ruolo dei lavoratori pubblici è tornato al centro dell'agenda politica. Francenfo. Il governo francese conferma che i margini delle stazioni di servizio non sono aumentati. Una recente indagine governativa ha svelato che i margini di profitto dei distributori di carburante in Francia non sono cresciuti durante la guerra in Medio Oriente. Anzi, risultano leggermente più bassi rispetto al periodo precedente. Il Ministero dell'Energia ha spiegato che il mercato ha assorbito l'aumento dei prezzi senza trasferirlo ai consumatori. Le associazioni dei consumatori hanno richiesto maggiore trasparenza nella composizione dei prezzi. Gli esperti suggeriscono che la concorrenza tra i distributori ha limitato le opportunità di aumentare i margini. BBC. Siobhan Zelis, la ex consigliera di OpenAI, rivela le donazioni di sperma di Elon Musk. Siobhan Zelis, ex membro del consiglio di amministrazione di OpenAI, ha confidato che Elon Musk le ha donato sperma per la nascita di quattro dei suoi bambini. La rivelazione emerge in un'intervista esclusiva, suscitando discussioni etiche sulla privacy e sul potere delle figure pubbliche. Zelis ha raccontato di aver conosciuto Musk durante i primi anni della sua carriera nel settore dell'intelligenza artificiale. L'intervista ha attirato l'attenzione dei media internazionali. Gli avvocati di Musk hanno declinato commenti mentre le autorità stanno valutando eventuali violazioni di legge. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sui 1575 kHz. Questa è Radio Nizza con Centrale Milano 1575 kilocicli. Linea a Milano. Koan del giorno. Un monaco chiese al vento: perché soffia così forte? Il vento rispose: è il respiro della terra che si stanca di ascoltare i lamenti dei politici. Il monaco, confuso, gridò: allora smettetela di parlare. Il vento scomparve, lasciando il silenzio che ancora oggi è più rumoroso dei discorsi. Politica, economia, energia, salute, tecnologia, sport, ambiente, cultura, cronaca, finanza. Meteo Parigi e Milano, per giovedì 7 maggio 2026. Parigi. Cielo molto nuvoloso con qualche schiarita. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepe indicano un bollettino pubblicato alle 0330, con affidabilità molto buona. Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso, temperatura intorno ai 10 gradi, vento debole da sud-est a 15 km all'ora, nessuna precipitazione in vista. Nel pomeriggio i raggi del sole riescono a filtrare tra le nuvole, portando le temperature a 17 gradi, sempre con vento leggero da sud-est e assenza di pioggia. La sera il cielo si farà più variabile, scendendo a 14 gradi, con raffiche di vento più decise da est a 20 km all'ora, ma senza alcun rischio di pioggia. Durante la notte tornerà più sereno, con temperature intorno ai 10 gradi, cielo poco nuvoloso e vento calmo da nord. La minima prevista è di 10 gradi, la massima di 17, con vento prevalentemente debole e assenza totale di piogge. Già per l'intera giornata. Milano. Cielo nuvoloso con piogge leggere al mattino e sereno nel pomeriggio. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, alle 07:23, l'affidabilità delle previsioni è compresa tra l'80% e il 90%, classificata come alta. La mattina si aprirà con piovigini sparsi, temperatura intorno ai 12 gradi, vento debole da nord-nord-est, pioggia lieve di circa 15 mm. A partire dalla metà della mattinata, il cielo diventerà più nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a 16-9 gradi intorno a mezzogiorno, senza ulteriori precipitazioni e con vento da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, passando a poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 27 gradi verso le ore 15, con vento moderato da sud-ovest. La sera arriverà serena, le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, il vento rimarrà debole, la notte si concluderà con cielo poco nuvoloso e temperature che scenderanno a circa 19 gradi. La minima della giornata è prevista intorno ai 12 gradi, la massima intorno ai 22, con venti deboli moderati e qualche millimetro di pioggia al mattino. Editoriale meteo di Rachel, il clima è sempre il colpevole. È davvero una novità che il cielo di Parigi rimanga coperto senza una goccia di pioggia? Certo, il grande intruso, il cambiamento climatico avrà sicuramente orchestrato quelle nuvole gelose che a malapena si aprono. Ma se fosse così, perché a Milano una leggera piovigginata mattutina viene automaticamente catalogata come influsso dell'Atlantico? Sembra quasi che ogni fenotipo atmosferico debba essere un messaggero di una crisi globale, altrimenti non è degno di notizia. Che senso ha proclamare ogni leggera brezza come prova di riscaldamento globale, quando il termometro scende a 10 gradi a Parigi e a 12 a Milano? È una trovata sensazionalistica o semplicemente la nuova religione della meteorologia, dove il più piccolo sprazzo di umidità diventa un peccato capitale? Dovremmo forse smettere di usare il clima come scusa per ogni incomprensione quotidiana, e tornare a parlare di pioggia, sole e vento come fenomeni, non come capri esclamazioni di fine del mondo. Koan del giorno. Il monaco chiese a Zhao Zhou maestro: oggi il cielo di Parigi è coperto e Milano piove poco. Cosa significa per noi? Zhao Zhou rispose: quando il tè si raffredda, nessuno lo accusa di aver cambiato il clima. Il tè è solo tè, e il cielo è solo cielo. Questo è il meteo di oggi. Online su franciaoggi.com, in podcasting e sulle onde medie dei 1575 kHz, per la zona di Milano, questa è France Oggi, con Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: This here next song is a story about the fellow was hitchhiking away down in southern Nevada. Along come this big long truck loaded down with potatoes. And the trucker put on the air brakes and pulled over to the side and said, "Jump in, son. Throw in your bag and the one you're carrying." And he said, "Where all you been, son?" Well, he said, "I've been everywhere, man, and that's the name of this one."

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le passioni, le meraviglie delle nostre montagne e delle nostre valli. Eh sì, perché l'Italia ha tantissime storie da raccontare e ogni storia è racchiusa in una roccia, in una valle, in un sentiero. Ce ne sono veramente tantissime. E a noi di Radio Inventa piace in ogni puntata fare un viaggio, un po' per scoprire una nuova montagna, un nuovo territorio, per raccontarne le storie, oppure per riscoprirle, perché a volte è anche bello tornare negli stessi posti, poter approfondire, poter capire qualcosa in più, o magari essere lo spunto o la scusa per poterli andare a visitare. Il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Livata, che è una montagna di media altitudine, è circa 1500 metri, 1429, appartenente alla catena dei Monti Simbruini, nel Lazio, in provincia di Roma, nella meraviglia del nostro centro Italia, all'interno del territorio del comune di Subiaco, al confine con i territori dei comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Ienne e Valle Pietra. È una montagna importante per quello che riguarda il centro Italia, perché è vero, magari non è altissima, perché poi sulle Alpi abbiamo montagne molto più alte, però è importante perché ospita un comprensorio sciistico su due zone che è tra i più importanti del Lazio, e poi comunque è anche caratterizzata dalla presenza di animali da pascolo, quindi è un panorama, è un mondo che magari chi ci ascolta lo conosce, se è del centro Italia ha avuto modo di visitarlo. Ecco, questa è Radio Inventa, questo è il Monte Livata e il nostro viaggio comincia qui.

E per fare il nostro viaggio prendiamolo un pochino più larga, come al solito. Abbiamo citato il Parco regionale dei Monti Simbruini, ed è che è un'area naturale protetta tra le più grandi riserve naturali e parchi della regione Lazio, con cime che raggiungono i 2100 metri, quindi il nostro monte non è proprio il più alto, ma è da quelle parti. Iniziamo un attimo a raccontare le curiosità di questo parco. Allora, partiamo dal nome, perché molto spesso il nome già racconta qualcosa, in questo caso racconta tantissimo, perché il nome Simbruini deriva dall'elocuzione latina sub imbribus, che vuol dire sotto le piogge. Infatti già gli antichi latini avevano visto quanto piove da queste parti, in alcuni anni addirittura il doppio rispetto alla media. Beh, a volte già dentro il nome c'è l'essenza, il DNA di un posto, come in questo caso. Il territorio poi è di natura carsica, infatti gli Appennini si sono formati all'inizio del Neogene, circa 20 milioni di anni fa, a causa dello scontro fra la placca eurasiatica e quella africana. Il successivo scivolamento della prima placca sotto la seconda provocò l'innalzamento della catena appenninica dal fondo del Tetide, il mare primordiale che fino allora lo ricopriva. Ecco, già questo è un altro passaggio, mi ha fatto un salto lontanissimo indietro, 20 milioni di anni fa, come si sono formati gli Appennini? Ecco, una volta pensate che lì c'era il mare, beh, mica poco, eh? Ecco perché a volte poi quando si va in montagna ci sono delle zone con i fossili anche di crostacei e di pesci in alta montagna e si dice, ma come mai? Ecco, questo è uno dei motivi. E un'altra peculiarità di questo territorio è la scarsissima antropizzazione. Su 30.000 ettari di superficie, escludendo il centro abitato di Subiaco, che pur essendo il più popoloso, si trova di fatto fuori dai confini del parco, si contano circa 1.800 abitanti, cioè 6 abitanti per chilometro quadrato. Perché in realtà poi nel tempo sta diminuendo sempre di più, perché ovviamente da queste parti poi i giovani tendono ad andare via. Però pensate che posto così particolare, siamo in centro Italia, che uno pensa sia intensamente popolata, sempre piena di gente, sempre caotica, eppure c'è anche ancora questo piccolo paradiso. Questa era D'Invetta e il nostro viaggio continua.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: E se abbiamo parlato del Parco dei Monti Sinbruini, adesso torniamo sul Monte Livata, perché siamo partiti lì in qualche modo. Allora, non è lontano dal confine con l'Abruzzo, ad appena 15 km da Subiaco. Il comprensorio si estende per circa 3.000 ettari nel Parco Naturale Regionale, contornato da boschi di faggio dei Monti Sinbruini. Identificato generalmente con il toponimo di Monte Livata o più semplicemente Livata, si articola in due contrade o zone, tutte accomunate dalla natura carsica del suolo, come abbiamo detto, ma differenziate tra di loro sia per altitudine e sia per livello di antropizzazione del territorio. Allora, la bandita, o Livata propriamente detta, situata nella parte più bassa del territorio, a quota 1350 metri, comprende le aree dell'Anello e della Valletta. E questa qui è una zona abbastanza servita, perché ci sono negozi, servizi di ogni genere, un pochino più bassa, e ci sono anche degli impianti sportivi, perché abbiamo detto che da queste parti gli impianti sciistici sono molto, ma molto importanti. Poi c'è Campo dell'Osso, situato in posizione intermedia a circa 1560 metri di altezza, che comprende l'area della Fossa dell'Acero. La zona è attraversata dal Viale dei Boschi, l'arteria che collega il Monte Livata e gli impianti sciistici di Campo dell'Osso. Ecco, qui iniziamo già a salire un pochino in alto, e andiamo ancora più in alto, che si chiama Monna dell'Orso, o la cosiddetta La Monna, situata nella zona sommitale del territorio. Ecco, qui è importante perché nel 2013, grazie a un lavoro del settore pubblico e privato, è stata inaugurata una nuova seggiovia Monna dell'Orso, in grado di condurre sciatori a quota, e anche escursionisti ovviamente, da 1600 a 1758 metri di altitudine. Beh, anche questo è importante, perché permette in qualche modo di poter vivere la montagna, di renderla sempre presente. Se poi queste strutture qui sono fatte moderne, sono sicure, e la montagna in qualche modo deve essere vissuta sia da chi ha la forza di poter partire dal basso e andare su, però in qualche modo anche poterla vivere da chi vuole partire da un po' più in alto per fare un'escursione, vuole fare una passeggiata, e soprattutto stare all'aria aperta per vivere la passione. Questa è Radio in Vetta, il nostro viaggio continua.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

E poi a volte quando si scopre la storia di queste montagne sembra di parlare di mille anni fa, però fino al 1956 il Monte Livata si raggiungeva a piedi o a dorso di somari o asini. Non c'era modo, se volevi andare su ti prendevi il sentiero e andavi. Nello stesso anno, 1956, veniva inaugurata la strada carrabile voluta dall'amministrazione del Subiaco e dall'allora capo della forestale. Fino a quel momento tutto questo luogo era stato mete di sciatore, che grazie allo storico gruppo sciatori Subiaco, nato nel 1927, beh, ci siamo quasi, perché fra un po' fa 100 anni, raggiungevano la montagna per cimentarsi negli sport invernali, quasi lo sci nordico, alpino e il salto. Quindi questi signori prendevano i loro belli sci alpino, andavano su, camminavano con le pelli sulla neve fresca e tutto, mica come oggi che siamo un pochino più comodi, va, con gli ski lift. E infatti è un pochino colpa loro, diciamo così, dai, anche un pochino colpa loro, se oggi siamo un po' più comodi, perché nel 1957 venivano realizzati i primi impianti a fune sui colli della Bandita e della Fascia, mentre nel 1959 venne inaugurata la prima struttura alberghiera, l'Hotel Italia, costruito da Giacomo Orlandi, pioniere del turismo montano livanese. Beh, questo è un passaggio importante perché poi nel 1968 presso l'Hotel Italia nacque la prima scuola di sci alpino e vennero chiamati, ingaggiati dei maestri di sci di Cortina d'Ampezzo. Voi pensate, allora adesso magari a noi sembra così vicino dire Cortina, la zona vicino a Roma, ormai siamo abbastanza vicini, ma probabilmente per quei tempi era un passaggio culturale altissimo, veramente lontanissimo, poter pensare di prendere dei maestri di Cortina per arrivare fino a lì, dove bisogna avere uno sguardo verso il futuro veramente molto, ma molto futuristico e avveniristico. E nel 1975 nacque la scuola di sci alpino Subiaco, formata dai maestri di sci Fisi. Ecco, voi pensate che meraviglia, quindi anche questa zona qui, nonostante noi si pensi normalmente che lo sci sia più sulle Alpi, ha una storia e una sua cultura pazzesca. Questa era d'invette, queste sono le storie che ci piace raccontare. A volte sono storie che parlano proprio solo delle montagne, a volte invece sono anche dei successi dell'uomo sempre legati alla montagna, come in questo caso.

E poi è bello poter raccontare anche i piccoli tesori, i piccoli misteri, le piccole meraviglie delle nostre montagne. Perché infatti tra il versante nord-orientale del Monte Tarino e la vetta del Monte Tarinello si apre una conca a una quota di circa 1800 metri, ricca di numerosissimi nevai. Allora, voi immaginatevi questa scena. Siete magari camminando su queste montagne, una bella giornata, siete nel centro Italia, il cielo azzurro è bellissimo e a un certo punto vi trovate in mezzo ad un nevaio. E uno di questi nevai, proprio a ridosso del versante nord-orientale, si chiama il Pozzo della Neve, dove la neve si conserva durante tutto l'arco dell'anno. Ed è incredibile come situazione, perché tra l'altro i versanti di queste montagne che fanno le da pendici nella valle di Simbrivio sono costituiti da un dislivello che va da 600 a 1000 metri e sono estremamente rapidi, quasi a strapiombo, quindi creano una sorta di panorama a sé stante, ma ricostruendo ancora la traccia. Adesso magari possiamo essere più abituati, ma pensate che riserva naturale incredibile doveva essere anche nel passato, o comunque andare a fare una passeggiata in estate a 1800 metri, che non è nemmeno un'altezza così proibitiva, non è pazzesca, e trovarsi in mezzo con i piedi nella neve, magari anche e ancora in piena estate. Beh, queste sono quelle meraviglie che sono incredibili delle nostre montagne.

0: Questa è sempre Radio Invetti, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Inform 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, CW e molto molto di più. E in questo caso è proprio giusto dire e molto molto di più, perché questa è la seconda parte dello speciale della mia prima radio insieme ad Angelo in Uniform 1 Lima Whiskey Victor, che ha iniziato nella scorsa puntata a raccontarci un po' come è iniziata la sua passione della radio, come per molti radioamatori appassionati è iniziata con il CB, quando ancora il CB era uno strumento di comunicazione vero, uno strumento utile, non era soltanto una passione, ma era veramente un mezzo da poter utilizzare. C'è stata la grande moda degli anni 80, poi a poco è calato e, come ci ha raccontato Angelo nella scorsa puntata, poi comunque c'è stata un'evoluzione anche tecnologica, sono entrate i telefoni, sono entrati i cellulari, per cui chi doveva utilizzare il CB poi a un certo punto l'ha sostituito con il cellulare, sono iniziate poi le chat e molto molto di più. Ma il viaggio e la passione di Angelo non finisce qua, perché adesso ci continuiamo il suo racconto. Beh, grazie mille innanzitutto Angelo per essere stato qui con noi, grazie mille per averci raccontato un po' come sono stati i tuoi inizi con CB, anche con tua mamma e tutto quello che ci hai raccontato nella scorsa puntata, grazie mille ancora. Ecco, adesso dai, com'è che possiamo andare avanti per arrivare fino alla fine di questa splendida storia?
1: La passione per le radio è sempre rimasta, io poi sono entrato anche in Croce Rossa, quindi questo l'ho fatto più o meno contestualmente, perché sono entrato nel 95, quindi un anno dopo, no, 94, perdono, un anno dopo, e nel frattempo però avevo già bazzicato un po', perché io volevo entrare, ma vabbè, lì mia mamma non voleva firmarmi l'autorizzazione, quindi sono poi entrato effettivamente nel 95, lì ho conosciuto poi anche le radio, quelle professionali, l'uso delle radio professionali, i ponti e quant'altro, e la passione per le radio non mi ha mai abbandonato. Insieme, e tra l'altro mi fa sorridere perché io e il mio amico poi eravamo entrati insieme anche in Croce Rossa, poi lui però si era trasferito, è andato a vivere da un'altra parte, quindi ci siamo, diciamo, persi. Ci siamo un po' ritrovati poi sui social, ci siamo anche visti di persona qualche anno fa, e ognuno per la sua strada, entrambi siamo diventati fuoristradisti. Poi vabbè, io non avevo più soldi, fuoristrada ho dovuto rottamarlo, non avevo più soldi per comprarne un altro, e mio malgrado sto girando con una macchina che non è un fuoristrada, ed entrambi siamo poi diventati radioamatori, lui prima di me, e avevamo entrambi le radio su, lui ancora le radio sul fuoristrada, adesso io ho solo le radio. E negli anni avevo poi scoperto gli LPD e quindi avevo acquistato gli LPD, all'epoca avevo la mia amorosa storica, andavamo in giro in moto, li usavamo anche per comunicare tra passeggero e guidatore. Poi successivamente sono usciti i PMR, quindi avevo acquistato anche i PMR, e poi la passione, l'idea di fare la patente c'è sempre stata, ma c'era sempre, no, un po' quella, come si può dire, quella nomea, no, di esame impossibile da superare, i costi, una cosa, l'altra, la telegrafia, e l'ho sempre rimandato negli anni, no? Prima faccio la patente della macchina, poi vado a fare la patente da radioamatore, prima faccio prendo il diploma delle superiori, poi penso alla patente da radioamatore, prima supero il test d'ingresso a medicina, poi vado a fare la patente, prima mi laureo, poi vado a fare la patente l'ho fatta a 40 anni e nel frattempo appunto ho usato gli LPD, i PMR, poi appunto avevo cominciato a fare tanto sport, bicicletta, corsa, andavamo a camminare in montagna eccetera eccetera. Alla fine con un amico avevamo deciso di acquistare delle radio, e lui punto in bianco si presenta con due radio e mi dice: guarda, ho comprato anzi inizialmente avevamo comprato dei PMR, ma non sentivamo nessuno, era il periodo in cui stava nascendo Rete Radio Montana, e qui nella mia zona eravamo in due, tre con il mio amico, e quindi non riuscivamo a sentire nessuno, e avevamo così deciso di organizzarci in modo diverso. Il mio amico aveva trovato queste Retevis e si era presentato da me un giorno, ho preso queste sono 5 watt, vanno di più. Io gli faccio: guardare, queste non si possono usare senza la patente. E gli fa: no, c'ho scritto vendita libera di qua di là. Ci siamo poi informati per sicurezza, ed era il solito gioco della vendita libera, ma per usarle bisogna avere la patente. E alla fine gli faccio: guarda, io non me la sento di rischiare di prendere un multone, è una vita che volevo fare la patente, facciamo sta patente. Boh, lui mi ha detto: guarda, comincia a farla te che poi vediamo. E alla fine l'ho fatta solo io. Ed è stato quello poi l'ultimo passaggio nel mondo delle radio, che mi ha portato poi a essere radioamatore. C'è stata quella spinta definitiva che mi ha fatto poi fare la patente, e niente, questa è tutta la storia fino ad oggi della mia... No, vabbè, poi se vogliamo, dopo di questo c'è stata anche la scoperta delle POC, le POC, e adesso ho in ballo 1000 progetti anche con le POC, ma insomma, questa è una storia ancora in divenire.
0: Beh, grazie mille Angelo anche per questa seconda parte della storia, c'è veramente un bellissimo racconto. Potresti anche quasi tirarci fuori un nuovo libro, visto che ormai ci è abituati positivamente ad avere anche delle bellissime pubblicazioni, sia per radioamatori e sia anche per neofiti o per appassionati che vogliono scoprire il meraviglioso mondo delle radio, che come abbiamo visto è fatto da CB, radioamatori, poche, molto molto di più. E nonostante siano passati già così tanti anni da quando eri giovane fino ad adesso, è bello perché è un continuo scoprire, innovare, trovare cose nuove, avere tantissimi nuovi progetti. Beh, grazie mille Angelo per essere stato con noi. Ineofon 1 Lima Whiskey Victor.
1: E niente Luca, spero

E questa era Nivete. Continuando il nostro viaggio, un'altra curiosità, per parlare sempre della zona di Valle Pietra, che il 6 gennaio 1985 vide la temperatura scendere a meno 20 gradi. Queste sono quelle cose che sembra quasi incredibile da poter raccontare. Oppure nelle prime ore mattutine di venerdì 17 dicembre, già venerdì 17 le dice tutto, 2010, quando la temperatura scese a meno 15 gradi. Ma non solo, perché siamo nel centro Italia, è vero, e magari le altezze non sono pazzesche, però le precipitazioni nevose sono molto comuni nei mesi freddi, alcune volte abbiamo visto e rimangono anche d'estate. Ma sono da citare le nevicate del gennaio 1985, che isolarono il paese privandolo di acqua, corrente elettrica, riscaldamenti e comunicazioni. Voi penserete, per 10 ore, per 12 ore, per 2 giorni, per una settimana, per 15 giorni. Il paese rimase completamente isolato per colpa della neve per 15 giorni, e alla fine i viveri giunsero agli abitanti del paese attraverso i rifornimenti aerei dell'esercito. Ma voi pensate, queste qui sono quelle cose che oggi fanno quasi sorridere. 15 giorni e la gente è sopravvissuta tranquillamente, perché probabilmente la gente sapeva ancora sopravvivere. Questa era d'inverno il nostro

0: Tempo a disposizione è già finito. Se voi siete stati da quelle parti e volete raccontarci la vostra storia, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che amano la montagna. Se invece vi è magari venuta voglia di andare a visitare, andare a farvi una sciatina o una bella passeggiata, beh, potrebbe essere una bellissima occasione poi per raccontarci dopo quella che è stata la vostra esperienza. Io sono Luca, questa è Radinvetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra, da Marco Casa. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Tempo incerto durante il fine settimana, però della meteo nel dettaglio ci occuperemo dopo le news dalla Costa Azzurra. Il sindaco di Nizza, Eric Ciotti, e il consiglio comunale invitano i cittadini e le autorità alla giornata nazionale di commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. La cerimonia è in programma per lunedì 11 maggio alle 18.30 a Villa Massenà. L'iniziativa vuole rendere omaggio alle vittime della schiavitù e mantenere viva la memoria storica. Prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio. La cronaca: tragico incidente nel centro di Nizza, in Rue Barlat, dove una moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio di venerdì 8 maggio. Il motociclista, un uomo di circa 60 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Grave anche il conducente dell'auto, rimasto incastrato nell'abitacolo e trasportato all'ospedale Pasteur 2. Illese invece la passeggera del veicolo e restano ancora da chiarire le cause dello schianto. Nuovi dati del Ministero francese dell'Economia confermano che le Alpi Marittime sono tra i dipartimenti più ricchi del paese, dell'esagono. L'imposta media per famiglia supera i 2.700 euro, ben oltre la media nazionale francese. Tra i comuni con i contribuenti più facoltosi figurano La Turbie, Falicon, Roquefort-les-Pins, Aize e Villefranche-sur-Mer. In testa alla classifica c'è La Turbie, alle porte di Monaco, con oltre 11.000 euro medi di imposta sul reddito per nucleo familiare. E andiamo proprio a Monaco. Il Principato ospiterà il 28 e 29 maggio il Blue Economy and Finance Forum al Grimaldi Forum. All'evento parteciperanno circa 300 rappresentanti di governi, finanza, industria e fondazioni internazionali. Il forum discuterà investimenti per un'economia marittima sostenibile, trasporti navali meno inquinanti e tutela degli ecosistemi marini. Secondo gli organizzatori, servono ogni anno circa 175 miliardi di dollari per sostenere la transizione verso un'economia blu più sostenibile. La meteo: sabato 9 maggio, in Costa Azzurra parzialmente nuvoloso, vento debole, temperature minime lungo la costa 17 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 24 gradi. Domenica 10 maggio, peggioramento, nuvoloso e alta probabilità di pioggia, vento debole, temperature minime lungo la costa 14 gradi, massime da Monaco a Saint-Tropez 22 gradi. L'almanacco: tre personaggi illustri nati nella data del 9 maggio 1949, Billy Joel, pianista e cantante americano tra i più popolari della musica pop rock internazionale. 1950, Jean-Paul Gaultier, celebre designer francese noto per le sue creazioni innovative nell'alta moda. Tre fatti storici accaduti il 9 maggio 1950, dichiarazione Schuman, il ministro francese Robert Schuman propone la cooperazione economica europea che porterà alla nascita dell'UE. Personaggi illustri nati nella data del 10 maggio 1960, Bono, leader degli U2 e attivista impegnato in campagne umanitarie internazionali. Tra i fatti storici accaduti il 10 maggio 1994, Nelson Mandela presta giuramento come primo presidente nero del Sudafrica Democratico. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e in onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend.
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad Connor, un'interpretazione la sua stupenda, con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese. Non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi, ovviamente in chiave moderna, da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni. Ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

Jair, pezzo dei Metallica che reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare, riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga con

0: Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno, a quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico. E andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
0: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' riduttivo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!

Essendo anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80 è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macro generi, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics e anche la music house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio d'Episcopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop by On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio d'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio In Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

pausa finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette, levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much.

stato davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no, prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso, un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

1982, i Toto con Rosanna. Che band di Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop-Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro. Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
3: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
4: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend.

Sembra di essere negli anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia.

saperti. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Next one's a Junior Wells tune called Messing with a Kid. That one's called Hey Bartender by Floyd Dixon, who's right here in LA.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: bitches, I would look to love some lady for some reason. 15 minutes.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione recentissima del 2025. Loro sono padovani e sono i Black Hole, una formazione di rock italiano, e il loro rock prende di certo ispirazione dagli anni 90. Un esempio? Timoria Negrita. Conosciamoli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e oggi siamo in compagnia di una band un po' particolare, diciamo, una band padovana un po' particolare, non tanto per, diciamo, i soggetti come me, quanto per un personaggio misterioso. Comunque vi presento i Black Hole, nella persona di...
3: Io sono Luca, la voce,
4: e Luigi Canzola, bassista.
2: Bene, dopo questa prefazione è d'obbligo parlare un po' di voi. Ragazzi, presentatevi.
3: Ma noi siamo i Black Hole, appunto, siamo una band che è nata a maggio di quest'anno, per cui giovane da un punto di vista temporale, però diciamo siamo amici da moltissimi anni. Suonavamo assieme negli anni 90 e ci siamo ritrovati appunto dopo tanto tempo con questo nuovo progetto, appunto, che ci vede come Black Hole, e speriamo di dare il nostro meglio anche questa sera.
2: Oltre voi due, qua viene il bello, chi c'è nella band di Black Hole?
3: Allora, io appunto sono Luca, la voce, Luigi Gazzola il basso, e Andrea Bolpato è la batteria, e il dottore è la chitarra. E il dottore è un personaggio
4: un po' misterioso
2: da non incontrare mai, diciamo, soprattutto di notte.
3: Sì, certo.
2: In qualche vicolo.
3: Cioè, la leggenda dice che ha bussato un giorno alla porta della nostra stanza, della nostra sala prove, ed è entrato, ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a suonare.
2: Siete stati pesati, giudicati, insomma.
3: Sì.
2: Che brano portate oggi? E chi l'ha scritto, il titolo, le musiche?
3: Allora, gli arrangiamenti, la musica è da parte dei ragazzi della band, dei musicisti. Io la voce e scrivo i testi.
2: Ok, il brano si chiama?
3: Sfido il padrone.
2: Wow, è già un programma questo.
3: È già un programma, sì. Diciamo che la nostra mission è questa. Noi come Black Hole vogliamo un po' rivendicare quella che è l'unicità delle persone e dell'individuo. Di per sé, che oggi è sempre molto bistrattato dalla società corrente, che ci vede tutti quanti uguali, tutti quanti con degli schemi, e noi vogliamo rompere proprio questi schemi con la nostra musica. Nel nostro piccolo ci proviamo.
2: Sicuramente già dal titolo e già anche dal dottore sicuramente avete, insomma, una carta giusta anche, comunque.
3: Speriamo.
2: Ascolta, mi faccio una domanda a voi, insomma. Io ho delle domande extra che non faccio a tutti, però le faccio in base, nel vostro caso penso che sia giusta. Analogico o digitale?
3: Analogico. Solo analogico.
2: Seconda domanda fatta per voi, Beatles o Rolling Stone? E perché anche?
3: Beh, Beatles e anche Rolling Stones. I Beatles è stata la base di tutto. Diciamo, i Rolling Stones, il proseguimento che ha portato un po' a quello che è anche stato il nostro trascorso, la nostra gioventù, la musica che ascoltavamo negli anni 80, gli anni 90, e che ci ha un po' formato, ecco, nel nostro genere.
2: Chi vi cerca a livello di social e anche sulle piattaforme digitali, dove vi trova, su dove siete e anche come vi trova?
3: Beh, allora, essendo un gruppo giovane, siamo solo su Facebook e su Instagram all'indirizzo Black Hole, scritto con la CK, e Rock Band.
2: Ok, in due parole, anche a me, anche a te, cosa vi ha portato qui e come vi siete trovati e cosa avete avuto sia da Veto Contest che da Mondo Live in questo caso?
3: Allora, guarda, no, diciamo, è una bella esperienza, perché appunto, essendo assieme da qualche mese, abbiamo avuto l'opportunità tramite Luca Norcia, che organizza questo contest, di proporci con i nostri brani inediti, e ci sta dando visibilità e la possibilità di esprimerci davanti a un pubblico, e questo, di questo ringrazio molto voi e Luca.
4: Sicuramente un'esperienza positiva, ci ha dato la possibilità di uscire, di suonare live, perché comunque eravamo fermi da tantissimo tempo, quindi è stata un'esperienza sicuramente positiva che abbiamo colto al volo.
2: Dai, ultima domanda, poi vi lascio andare. Consigliatemi un album che a fine intervista vado ad ascoltarmi.
3: Oddio, guarda, ce ne sarebbero tanti.
2: Beh, naturalmente.
3: Sono troppo banale se dico The Wall.
2: Ehi là. Tu?
4: No, cioè vengo da un genere un po' più pesante. Mi vengono in mente i Metallica con Master of Puppets.
2: Wow, ma a parte che li conoscevo già quegli due album. Comunque, ragazzi.

Allora, vi sono piaciuti i Black Hole? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Sì. Sì, sì. Li conosco quei discorsi. Li fatti anch'io. È una vita che parlate di operai. Belli, con le mani grosse, i pugni chiusi. Forti, con le braccia sporche, il petto in fuori. Nudi, sudati, coraggiosi, che si muovono gloriosi, gli operai. È una vita che fate la retorica sugli operai. Gli operai. Belli, con le spalle larghe, i visi aperti. Forti, con i loro sguardi fieri e sani. Veri, autentici, onesti, come si vedono sempre sui vostri manifesti. Basta con questi discorsi, basta. Gli operai sono gente come noi e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Gli operai sono anche peggio di noi perché non ne hanno coscienza, non se ne rendono conto e non sanno mai niente e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. Gli operai sono immaturi e impreparati, leggono poco e non si fidano della cultura. Gli operai hanno ancora il complesso della borghesia, dei suoi valori scontati.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: fosse stato il 5 maggio avrei potuto recitare una poesia, invece è solamente il 6 e dovete accontentarvi dei tre tenori qua di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, come al solito, prossime due ore insieme per un'altra puntata di Nighttime Lover, ma questa sera non sono solo, siamo tutti e tre presenti, infatti insieme a me ci sono
1: Luca Marini, bravo, presentissimo,
2: Diego Chateau, presentissimo, con tante notizie,
0: tantissime notizie, tantissime novità questa sera, veramente diremo delle cose clamorose, per cui rimanete all'ascolto, sintonizzati secchi sui 927 kHz, ma non solo, perché grazie alle nostre radio partner potrete ascoltarci anche in altri modi, cioè questi.
1: Mamma mia, cos'è sto rumore? Va bene, partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
1: Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp.
2: Se volete entrare in contatto con noi, se volete mandarci anche degli audio divertenti, magari li mandiamo anche in onda. Il numero è 351 96 26 927. Poi ringraziamo i soliti scriventi del sabato e della domenica, ci scrivono e noi non siamo qui.
0: Le repliche ruzzano, si sarebbe detto una volta.
2: Esattamente,
0: no?
2: Esattamente.
0: Ovviamente ve lo ricordo per l'ennesima volta, anche la nostra possibilità, la possibilità di collegarvi al nostro canale social su Facebook, cercate Power 927, 927 scritto in cifre, diventate i nostri amici, mettete il like, seguite i nostri post e cliccate sul link diretto che vi consente di ascoltare il nostro streaming in altissima qualità. Ora io però non la tengo più tantissimo sta cosa, vi devo anticipare che ci sono delle novità in arrivo, ma solo per i nostri amici che ci ascoltano con un telefono Android, degli altri...
1: No, per dire, avete sentito tutti che cosa ha detto?
2: Allora, Bronchi, adesso
1: gli hai lasciato solo con questi due.
2: Lo so.
1: Loro hanno il sistema operativo custom.
0: Vabbè, tanto che loro parlano, cosa dici? Io manderei la sigla. Mandiamo la sigla. Lasciali parlare, tanto non c'è problema. Noi adesso partiamo. Sì. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Quanto abbiamo amato questo duo Black negli anni Ottanta.
1: Io questo pezzo potrei tranquillamente metterlo nei miei 10 preferiti.
0: Mamma mia,
1: proprio
0: ragazzi.
1: Tranquillamente.
0: Ah, ma sono emozionato, davvero, c'ho la pelle d'oca. Vuoi venire a controllare?
1: Adesso vengo a provarti la febbre.
2: Avete finito di stupidate voi due?
0: Poco fa abbiamo trasmesso sempre di Ashford & Simpson Count Your Blessing, ma questa sera abbiamo scelto Nobody Knows per festeggiare virtualmente il compleanno di Nicholas Hansford, nato il 4 maggio 1941. Purtroppo, come ben sapete, è scomparso da molto tempo, addirittura nel 2011. E parliamo di una delle copie più prolifiche della Black, re e regina dell'R&B, li potremmo definire. Questa era appunto Nobody Knows dall'album Stay Free del 1979.
1: Ma
0: ragazzi,
1: va, che strano, eh?
3: Ma come mai Michael?
0: Non mi crederete, ma è quasi casuale, sì, la scelta del 1979. Non lo è il brano di Michael, come giustamente subito colto dal buon Diego. E beh, ci sarà un motivo. È così incensato il film che ho dovuto andare a vedere.
3: Andate a vedere su YouTube il video di questa canzone del 30° anniversario dei Jackson. Balletto con Britney Spears, spettacolare.
0: Bello!

0: Davvero devo ricordarvi il titolo di questo pezzo, ma davvero lo devo fare, eh? The Bad Michael Jackson, questa era The Way You Make Me Feel, pezzo che ci dà la possibilità di parlare ancora per qualche istante del film Michael attualmente in programmazione, che dopo le insistenze di Diego, anch'io nel weekend sono andato a vedere, avendo più o meno le tue stesse impressioni. Anche io sono stato favorevolmente colpito dalla recitazione soprattutto di Jafar, che fa la parte nipote di Michael Jackson, che fa la parte di Michael. Non ricordo più nemmeno io chi fosse l'interprete invece del Michael bambino. Bravissimo anche lui.
1: Bravissimo anche lui, assolutamente.
0: E per quanto riguarda il resto, io ho notato solo una cosa che tu non avevi invece detto settimana scorsa.
1: Sì, a me è sfuggita, è vero.
0: Io ho trovato un pochino sottotono il doppiaggio di Michael. Ecco. Non voglio fare torto a nessuno, non sono neanche andato a controllare chi fosse il doppiatore, non voglio sicuramente parlare male di lui, il professionista.
1: Detto che era...
0: No, non era Mario Giordano.
1: Ah,
0: okay,
1: però riflettendoci bene.
0: A un ascolto non attento poteva sembrare, ma non era lui, assolutamente no.
1: Ma te la ricordi quella del video di The Way You Make Me Feel?
0: Il video, quello originale, tu parli?
1: Quello originale, non quello che ho detto prima.
0: Sai che vagamente.
1: E se ti dico che è dello Sri Lanka?
0: È dello Sri Lanka?
1: Sì.
0: Chi diavolo è, scusami?
1: Guarda, Tatiana Patiz. Mai sentita.
0: Ma come no?
1: Come la Tati. Non è la Tati. E neanche la Toti.
2: Peccato.
0: È un po' prestino per iniziare a dire queste idiozie, eh?
1: No,
0: sappiatelo.
1: No, ma attenzione, la Tati sì. È la Tatiana. Poi ci abbiamo un'altra Tati.
0: Sì.
1: Che sai chi è?
0: No, però.
1: Come? Tatiana.
0: Ah, la Tatiana, sì, certo.
1: Ma vive nel suo mondo, veramente.
2: Chi è Tatiana?
0: Non è quella.
1: E poi dalla Tati si passa alla Toti, che il Luca ne sa.
2: Sì, ne sa.
0: Sì, però questo inizio così criptico mi coglie impreparato.
1: Ma non sai chi è la Toti? Dopo te la faccio vedere. Quando sul web te la faccio vedere.
0: Sommergibile.
1: Sarebbe da usarla come un sommergibile.
0: Vabbè, stiamo cadendo nel greve, per cui io passerei oltre. Cosa ne dite?
3: This is Power 927. The best oldies that were the rhythm of the city are now the rhythm of your life.
4: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Canzone allegra e spensierata come spesso erano le sue produzioni. Nick Cannon da Move Until We Fly del 1990, questa era I Promise Myself. Il 5 maggio del 2021 mancava a soli 59 anni il modello e cantante, appunto, Nick Cannon, che tutti ricordiamo molto bene, vero Diego?
1: Amichetto di Madonna.
0: Amico intimo di Madonna,
1: molto
0: certo.
1: Intimo.
0: Scoperto in mutande proprio da lei. Vabbè, ma non ci racconti qualche cosa sul buon
1: sì,
0: Nick?
1: Sì, no, non più che raccontarti sul Nick, volevo giustificare il post di stasera. Hai visto che ho messo la foto di Cecchetto, un
0: sì,
1: po' stilizzato?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Il nostro amico Claudio non c'entra un tubo stasera.
2: No, questo no. Caso no.
1: In questo caso no, però nel mio peregrinare su e giù per l'Italia, che sapete che sono sempre in giro.
0: Sappiamo, sappiamo. Le tue peregrinate alcoliche le conosciamo.
1: Esattamente, questa non era alcolica.
0: No,
1: questa non era alcolica. Sono stato a Viterbo venerdì sì. Sera, primo maggio, peraltro.
0: Ok.
1: Intanto sappiate che a Viterbo va molto di moda fave e pecorino. Molto buono, molto buono.
0: Non so bene cosa c'entri questa cosa, però.
1: No, c'entra perché sapete che io ci metto sempre un pochino di.
0: Vabbè, prendiamo nota.
1: Allora, sono stato in un posto pazzesco.
0: Cioè?
1: Allora, è il posto che si chiama è il Museo degli anni 80 a Viterbo. È una stanza che è, guarda, due o tre volte il nostro studio qui da dove
0: okay.
1: è in diretta, ma c'è dentro veramente di tutto.
0: È stipato di ogni bene.
1: È stipato, cioè vi dovete immaginare le vecchie console da sala giochi con il classico Tetris piuttosto che il Pac-Man, jukebox,
0: bellissimo.
1: Flipper anni 80, poster dei film che vedevamo da ragazzini, dei Visitors, via dicendo. Ovviamente qualcosa delle radio, Claudio Cecchetto e tutto, ma questo per l'iniziativa di questa persona che ho conosciuto personalmente, che è il
0: curatore, diciamo, della mostra.
1: Il curatore è quello che ha messo in piedi questa cosa, che è Carlo Cozzi,
0: sì.
1: Il quale oltre a volergli fare un pochino di pubblicità perché se la merita, perché ha fatto una cosa veramente carinissima. Io tra l'altro mi è venuto un déjà vu, perché quando ho visto in una bacheca lo shampoo Campus Mela Verde,
0: ma lo ricordo perfettamente,
1: sì. Ma anche io, cioè,
0: infatti
1: anche
0: da quel momento che
1: è da quel momento che è successo quello che
2: ha fatto.
0: Spero che non esista più, perché sennò non è una gran pubblicità.
1: Poi bellissimo tutti i tagli delle banconote, delle lire da quando eravamo piccoli. Poi
0: insomma, sei riuscito a trovare uno più matto di noi.
1: È più matto di noi, è più matto di noi. Tra l'altro ha ben coscienza della storia delle radio, di Radio Milano,
0: certo.
1: Dicendo. Tra l'altro è finito anche a Canale 5, dove è stato intervistato. Ne hanno parlato, c'è anche un articolo sul Messaggero. E invito Carlo, magari se ci sta ascoltando, a mandarci un audio, magari per salutarci e dire due parole, ma soprattutto lo invito, magari prossimamente ci organizziamo,
0: volentieri.
1: Ritagliamo un 5 minuti, perché ha degli aneddoti fantastici.
0: Assolutamente, mi sembra un'ottima idea.
1: Sugli anni 80, visto che nel nostro pieno claim.
0: Ma dice che potrebbe venire proprio fisicamente qui,
2: perché
0: oppure
2: se
0: ci
2: no andiamo noi da lui.
0: Beh, non è una brutta idea.
1: Tra l'altro ho mangiato in un posto di vicino, ho mangiato una coda alla vaccina spettacolare.
0: Ma perché si fa sempre a finire su quello che si mangia? Se
2: motivo
0: beve,
2: ci sarà.
1: Anzi, dopo, più tardi nel prossimo intervento, parleremo nuovamente di cibo, ma di un'altra roba, e voi sapete già di che cosa.
0: Beh, veramente no, perché abbiamo la memoria di un dattero, io e Luca, per cui non ci ricordiamo assolutamente.
1: Se vuoi vado alla sua scrivania a pigliare qualcosa.
0: Ah no, adesso mi ricordo benissimo.
1: Memoria.
2: Sono miei quelli.
0: No! Vabbè, adesso litigateveli, poi dobbiamo ringraziare anche loro, però.
1: Assolutamente,
0: mi sembra giusto. Intanto in sottofondo sul nostro piatto numero 2 gira un'altra produzione di Quincy Jones.

0: Diciamo che da quando sono entrato nella terza decade degli Anta mi rendo conto che qui ci sono troppi cursori e pochi neuroni e faccio un po' fatica a gestire tutte le cose. Non so voi se avete questo problema, lo avete già da tempo, soprattutto
1: no,
0: lui.
1: No, io non ancora. Cavi miei
0: adesso
1: amici.
0: Parliamo pure sull'età, va bene.
1: Certo, cavi miei amici con la scontistica del mercoledì.
0: Vado io la scontistica del mercoledì. Questo era Buster Jam, un album del 1979. Pensate che Rufus insieme a Chaka ancora non si faceva chiamare Chaka Khan, ma chiamare semplicemente Chaka. Quindi Rufus and Chaka, Do You Know What I Feel? Bellissimo pezzo, meravigliosa canzone, come del resto quella che ascolteremo adesso, anche se c'ha un intro improbabile che ci consente di parlare di alcune cose.
1: Assolutamente, perché prima accennavamo sempre ad attività culinarie, no?
0: Guarda caso, perché alla stranezza.
1: Voi dovete sapere che, come sa bene il nostro amico Giovanni, che ti salutiamo Giovanni, che grazie che ci hai già salutato, siamo molto contenti per quella cosa che ci hai fatto, gli auguri di colore blu e nero.
0: Ah certo,
2: siamo
0: certo.
2: Ah ecco, grazie mille, io non sapevo.
1: Non sapevi che avevamo vinto?
2: Ah, sei scema.
1: No, se non te lo dico io.
0: Vabbè.
1: Detto questo, Giovanni settimana scorsa è venuto qui e ci ha portato dei libri di Batezze.
0: Dei baci di dama specialissimi. Quello all'anduia me lo so. Sogno ancora di notte.
1: Allora, ringraziamo Vincenzo, che è l'artefice di questi grandissimi baci di dama.
0: Sì, grazie Vincenzo, che è di?
1: Oddio, di Valenza.
0: Valenza,
1: Alessandra.
0: Certo, ragazzi. Oh. Beh, magari poi potremmo invitarlo, che porta ancora una camminata.
1: Ti dico che fine hanno fatto i miei.
0: E dopo.

0: Dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte scorsa ci ha lasciato
1: oggi. Cioè, esatto. Oggi proprio.
0: esatto,
1: Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto, certo. con Beccalossi.
0: Lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter, certo, arrivò Hansi Müller.
0: Ma me lo ricordo, certo.
1: E ci fu questo dualismo, non si sapeva chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore stagione.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo, erano stati i due fenomeni di quella stagione. Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di Coppa UEFA, non parlavo del mondiale, parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava. Ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato famosissimo.
0: Clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato.
0: Sì.
1: E l'Inter vince 2-0. Sì. Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista.
0: Certo.
1: Cioè, il fantasista, certo, ha dei colpi magici. Poi il rigore, che la roba.
0: Ma non è un rigorista in linea di massima.
1: È il rigore, che è la roba più stupida del mondo.
0: Lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: Te ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori. Partita Italia-Galles, under 21, Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente,
1: cioè,
0: no?
1: Stiamo parlando di Pirlo, secondo me.
2: Quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà, e quindi il Becca me lo sono proprio goduto. Era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era duale, cioè non è un dualismo, era la coppia con Altobelli. Belli,
2: certo,
0: no?
2: Ma quando era delizia era uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro. Cioè, tutti e due arrivati dal Brescia.
0: E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore. Grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Prima nel fuori onda che lui si è precipitato subito a Brescia,
1: lo chiamava mio fratello.
0: Assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, calciatori. Invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande Baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati.
0: Non ha bisogno di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando,
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40esimo anniversario della pubblicazione dell'album Zagora, o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
2: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa, con Angry Gun Extreme.
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
2: sì.
0: Ma sai che non
2: che abbiamo fatto quella battutona.
0: Anche non è string abbiamo messo, sì,
2: che abbiamo fatto quella battutona.
0: Le battutone le facciamo sempre, per cui uno
2: che ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, vero. Senti, però devo un disannuncio. Se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album.
2: Ecco qua.
0: Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
2: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About Your Love?
2: No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
2: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Sapete che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist
2: questa
0: Spotify.
2: Questa non ci sarà.
0: Questa non ci sarà. Ma hai messo un'alternativa? Hai messo Finché ne va per
2: l'altro.
0: Hai fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James. Un'altra Luca Marini Selection.
2: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito queste battutacce grevi. Vergognati.
2: Vai, Ricky.

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi, quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. C'è anche l'urletto.
1: È festa, è festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, eh? Sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me lo scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo una rada Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta. Questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: beato, beato te, beato te che fai radio, che puoi ascoltare tanta bella musica. Magari, non siete mai stati in uno studio radiofonico, non sapete come funzionano le cose. Noi qua non abbiamo mai tempo neanche per ascoltare le canzoni che ci piacciono.
1: È vero, è la
0: di
1: realtà.
0: Bere qualche volta sì, abbiamo questo tempo, ce lo ritagliamo, diciamo.
1: Che pezzo.
0: Pezzo stupendo questo che quindi dovrò riascoltare durante la replica di sabato a casa, metterò la radio a manette e finalmente potrò godere.
1: Rose appassionate, rose gialle avvelenate, adesso se ti amo non lo so. Mamma mia.
0: Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, questa era Insieme a te, secondo spazio Made in Italy della serata, vedeva insieme questi due grandissimi artisti. L'8 maggio sarà il compleanno di Mario Lavezzi, nato nel 1948, dico sarà perché per chi ascolta la diretta sarà dopodomani, no? Se invece ci state ascoltando durante la replica, il buon Mario li ha già compiuti gli anni, eh? Grandissimo, grandissima canzone, grandissimo pezzo, intitolato Insieme a te. In sottofondo invece abbiamo un'altra canzone scelta da Luca Marini, lui è
1: Emil Frederick Bohannum.
0: Bravo!

Ciao ragazzi, buonasera, grazie di aver parlato del museo degli anni 80. Ebbene sì, come avete detto prima in diretta, è una piccola stanza ma dove c'è concentrato tutto il mondo della famosa decade pop. E vi ringrazio nuovamente di avermi citato il museo, e mi piacerebbe insomma risentirci uno dei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché no, magari sentirci in diretta, oppure perché no, vederci anche di persona. Vi do un saluto e niente, ci aggiorniamo a presto, grandi, grazie mille, ciao ciao.

0: lo so che avete dei dubbi sul titolo della canzone, ve lo dico io qual è. Temptation.
1: Bravo.
0: Uè, ma praticamente sì, è tutto il testo.
2: Uè, ma tu sì che ne sai.
0: Ah, non mi scappa niente, ragazzo. Erano ovviamente gli Heaven 17.
1: Heaven 17, ma sai che questa signorina qui, sai come si chiama?
0: No.
1: Carol Kenyon, quella che faceva la corista. La corista degli Heaven 17.
0: Carol Kenyon? Come Kenyon. Il Canyon, come il Grand
1: non
0: Canyon.
1: Non come il Grand Canyon, ma è K-E-Nyon.
0: Vabbè. Ma, certo.
1: È un canyon un po' buttato lì così. Pare, no, non pare, cioè la verità, era la corista anche dei Pet Shop Boys.
0: Ma sai che questa canzone a me le ricorda, stavo per dirlo prima, ma visto che mi sembrano quasi Pet Shop Boys.
1: E ti ricorda anche Don't Waste My Time di Polar Castle?
0: Un pochino, un pochino.
1: Perché è sempre lei.
0: Non scappa un tubo qua.
1: Ma quante ne sappiamo?
3: Troppe.
0: Ma come mai abbiamo infilato gli Heaven 17 nel nostro spazio meteore?
1: Beh, perché in effetti per gli anni 80 sono stati un pochino delle meteore.
0: Nel hanno senso scalato le classifiche, dice, poi si è fermata lì la cosa.
1: Sì, diciamo che il loro pezzo trinante, quello che ascolteremo dopo, non è che ne hanno fatti tantissimi, oltre a Temptation e altre due che adesso mi sfuggono.
0: Sì.
1: Però è carina l'origine degli Heaven 17. Perché il
0: perché l'anno prima erano gli Heaven
1: 16.
2: Dai, chiudiamola qua. Cioè io non ce la faccio più però.
1: Cioè io così a fare la rubrica meteo non ce la faccio più.
3: Voglio sperare che non dice che lui due anni prima perché
0: No, ma l'anno dopo sì.
1: L'anno dopo sì. Perché diventa maggiorenni, 18, del resto.
0: Oddio.
1: Va bene, andiamo avanti. Allora,
0: era
1: formazione
0: per
1: originale.
0: Colpa tua,
1: E certo, è sempre colpa mia. Formazione originale, Glenn Gregory, il biondino, quello la voce.
0: Non ho capito, come si chiama il tipo?
1: Formazione originale, Glenn Gregory, era la voce, che non ti dirà niente. Ma invece gli altri due, Martin Wire e Ian Craig, ti dicono qualcosa, quelli che erano i sintetizzatori?
0: Ian Craig mi dice qualcosa.
1: Allora, tutti e due facevano parte, insieme, indovina un po', Phil...
0: Spector.
1: Okay. No, okay.
0: Ah, Philip, ok.
1: Oh. Erano della formazione originale degli
3: dei legumi umani.
1: Lo sapevo, l'ho detto erano prima io perché sapevo che lo diceva.
0: Dei legumi umani.
1: Perché lo sapevo che
0: poi
1: lo diceva.
0: Poi sono io che fa le battute
1: degli Heaven 16. Perché almeno lo so.
0: Vergognati, però, erano degli Human League.
1: Esattamente, si dividono da Phil Locke e reclutano appunto Glenn Gregory come voce e partono con Let Me Go.
0: Sì.
1: Il gruppo degli Heaven 17, altra curiosità, il nome non è campato per aria dal 16, ma se tu vai a vedere un filmone, ma filmonissimo, Arancia Meccanica, vengono citati da Burgess, sai il matto, quello che va in giro a picchiare tutti, Arancia Meccanica, un capolavoro di degli Heaven 17, che è un gruppo che non esiste al momento quando viene fatto. Quindi
0: perché loro hanno preso ispirazione.
1: Loro hanno preso ispirazione da quello. Okay. Hanno fondato anche una holding che si chiama BEF, British Electric Foundation, che hanno messo praticamente insieme tutta la musica un pochino elettro, sync, funk degli anni 80, 82, 83. Dettaglio, loro te li ricordi che hanno sempre vestiti un pochino da yuppie? No?
0: Sì, il look più o meno era quello lì, insomma, che comunque andava per la maggiore negli anni 80.
1: Infatti erano stati utilizzati anche nelle colonne sonore dei filmoni, quelli
0: posso immaginare, i vari Banzina and Company.
1: Okay. Però io devo dire che quella di prima, come hai detto tu,
0: non era al massimo.
1: Questa a me quando era uscita mi piaceva molto.
0: No, questa la riascolto volentieri anch'io. Sì.
1: C'era questa copertina bianca e nera, grigia, che evocava un pochino gli anni 60.
0: Sì.
1: Album Deluxe Rare Gap, questa è Let Me Go.

0: Ciambola.
1: Mamma mia, ma che mixatore sono diventato. Fantastico. E vabbè, dopo gli Even 17, Winnie and Angela. Questa è? Non me lo ricordo già più il titolo.
2: Sì, no.

0: Questo disco sul mercato dell'usato non potrebbe essere classificato come M, Mint, ma neanche Near Mint, neanche Very Good Plus e nemmeno Very Good, ma no, proprio
1: shit.
0: Pur
2: però in friggitoria ha il suo senso,
0: Detto questo devo anche cospangermi il capo di cenere, perché prima ho fatto finta di dimenticarmi il titolo di questa canzone. Figuriamoci se io non ricordavo che questa era Save Your Love for Number One, Rainy Moore, Angela Wimbush. Siamo intervenuti disannunciando la canzone, di solito non lo facciamo quasi mai perché c'è il break italiano fra pochissimo, ma la prossima canzone merita una postillina perché è un pezzo veramente che ci alza il livello non poco, eh. Devo dire che questa sera la scelta delle tre canzoni italiane è stata molto oculata e l'ultima non l'abbiamo credo mai passata e no. Secondo me era giusto farlo. Non diciamo altro, ve la facciamo ascoltare e ne parliamo fra pochissimo.
3: 927

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di strage e sorrisi ed in mezzo ai parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va.

0: dice, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Grande Giorgio, si può dire, eh? Una sì. Canzone questa che a me mette i brividi, non so a voi. Un pezzo che venne presentato nel 1994 a Sanremo, fu un'esplosione, fu dirompente, arrivò a seconda. E ovviamente il pezzo è un chiaro richiamo alle stragi di Capaci di Via D'Amelio e in generale gli attentati compiuti dalla criminalità organizzata. Il brano voleva essere una rappresentazione delle condizioni lavorative delle pattuglie stradali delle forze dell'ordine italiane, in particolare dei carabinieri, in un periodo in cui era ancora viva l'eco delle bombe del 1992 del 1993. Questo portò Giorgio Faletti su un altro piano. Noi tutti lo conoscevamo per le sue interpretazioni comiche, con la sua exploit drive-in, lo ricorderete, no? I vari Vito Catozzo e compagnia bella. Qui si presentò sotto un'altra veste e devo dire che fu veramente veramente una sorpresa per tutti. Io personalmente l'ho riproposta molto volentieri questa canzone.
2: Sì, tra l'altro io di Giorgio Faletti vorrei dire anche qualcos'altro, sì. Perché tra l'altro c'è anche un qualcosina che si collega al mondo della radio. Io non so se voi avete mai letto Io uccido.
1: Io non l'ho letto, no.
2: Io uccido è un bel librone, bello grosso, io me lo sono letto.
1: È stato il suo primo romanzo,
2: è stato, no? Il suo primo, sì, romanzo, direi anche il più bello, secondo me. Uh-huh. E non so se sai la trama, la storia ruota un serial killer che
1: era un thriller alla fine,
2: il Principato,
1: no?
2: Di Monaco,
1: sì.
2: Che va a mutilare i piloti di Formula 1 e i loro, uh-huh, compagni. Ma tutto ha inizio con una telefonata in diretta a Radio Monte Carlo.
1: Ah no, questo non lo sapevo.
2: In cui uno sconosciuto annuncia di essere l'assassino.
1: Ah, ho capito,
2: e poi parte tutto. Non vi spoilerizzo niente perché il libro è, secondo
1: vale
2: me,
1: la pena, sì, vale la
2: è
1: pena.
2: Molto bello. Vale,
1: non sempre ho sentito parlare molto bene, però non ho mai avuto occasione di leggerlo, quindi mi fa piacere, insomma, che anche tu apprezzi il Faletti in un'altra veste, insomma.
2: Se no ce lo ricordiamo solo. No, il Palinaro lo faceva Braschi. Lui faceva
1: Vito Catozzo.
2: Vito Catozzo, no, ma ce n'era anche un altro.
1: Faceva. Aspetta.
2: Ah sì, quello là. Sono matto.
3: Era lui che
2: faceva. Arrivava là e arrivava.
3: La topi,
1: e poi scusate, faceva anche la migliore di tutti. Ad Alpina, attacca la musica! Bene amici, siamo entrati nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento, si rallenta subito con il Roxy Music. Questo sì che è un bel pezzo, eh? Non è More Than This, ma forse è ancora più bella questa canzone. Avalon, Roxy Music.

0: pochino troppo lenta per quell'attimo là,
1: e ce la siamo tenuta.
0: Ce la siamo tenuta per adesso, perché è un po' il boccone del prete della serata, no? Non sto a spiegare a chi ancora non lo sapesse cos'è esattamente il boccone del prete, perché è quella parte là, ecco.
1: È quella parte là.
0: Perché i preti se ne intendevano, ragazzi. Karen White, questa è Superwoman.

0: Se siete alla ricerca di indimenticabili pezzi slow jam o ballate che vi cullino, siete nel posto giusto. Questi sono i 927 kHz di Power 927 e il nostro appuntamento in diretta Night in Lover il mercoledì a quest'ora scende clamorosamente di ritmo e regala delle perle come questa di Billy Joel, Just the Way You Are. Io sono legatissimo anche alla versione di Barry White, ovviamente.
1: Facciamo che ci sono 126 cover di sta canzone
0: e noi preferiamo quella di Barry White. Io parlo per me, ma sono sicuro che anche a voi piace in particolar modo.
1: L'ha fatta anche il buon Frank Sinatra, anche Diana Crowe.
0: 9 maggio 1949, questa è la data di nascita di Billy, per cui se ci state ascoltando nella replica di sabato, oggi è il suo compleanno. Non so quando sarà il compleanno di Regina Bell, ma so che questa canzone ci piace in una maniera clamorosa. Baby, come to me.

0: ennesimo vinile della serata, ma lo sapete che questo disco è stato registrato a San Rafael, in California? Oh, può essere un'informazione, magari.
1: No? In quale anno è stato fatto?
0: Adesso mi chiedi troppo, però fammi vedere se riesco a controllare sulla copertina. Al volo te lo dico, nel 1989,
1: aspetta.
0: Tra l'altro nella produzione di questo disco c'era lo zampino di Narada Michael Walden, e secondo me si
1: scusa
0: sente.
1: Se è poco.
0: Quindi era Baby Come To Me.
1: Vedi che collegamenti che abbiamo fatto, abbiamo trasmesso Narada Michael Walden.
0: Certo, ma qua niente
1: messo in California, tutto automatico, senza volerlo.
2: E la prossima andiamo a finire un'altra volta in California.
0: Perché la California
2: è Poi non ci piace. Vabbè.
0: Lo sapete che dobbiamo andare invece a finire ai saluti, perché fra poco...
2: Sì, salutiamo. Allora, salutiamo gli amici che ci hanno raggiunto via WhatsApp o via social e via dicendo. Purtroppo devo dirvi che anche stasera...
0: Che è successo stasera?
2: Quote rosa...
0: Vabbè.
1: Tarallo.
2: Quote rosa, tarallo. Molto bene.
0: Che due buffoni.
2: È vero. Comunque salutiamo Diego, Giovanni, Claudio, Carlo, Maurizio, Roberto, Sabatino, Vincenzo, Ennio, Kenny, Corrado, Enzo, Ferdinando, Fabietto, Paolo, Stefano e anche Carlo del Museo degli Anni Ottanta che ci ha raggiunto via audio.
0: Soprattutto lui.
2: E poi ci sentiremo e vediamo di combinare qualcosa, Carlo.
0: Certo, molto volentieri.
2: Detto questo, ricordiamo le repliche che saranno sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 e domenica sera dalle 20 alle 22.
1: Perfetto.
2: Lo dico perché tutti quelli che ci scrivono sempre sabato a domenica, io vi rispondo al mercoledì. Settimana prossima non ci sono, non vi risponde nessuno.
1: Esatto,
2: però,
1: si va a settimana
0: però, settimana prossima io e il tuo socio alla tua sinistra potremmo dare anche l'annuncio ferale che riguarda la famosa app, che tanto tempo che ci chiedono. Ma l'app, vogliamo sentirvi con l'app.
1: Potrebbe essere arrivato un momento.
2: Potrebbe essere.
1: Post.
0: Diciamo che l'app è in preparazione, in questo momento è in beta testing, quindi non so quali sono i tempi del Google Store, quanto tempo ci vuole prima che appaia lì, però insomma ci stiamo lavorando in maniera proprio forte, lacrimente.
1: A breve.
0: Quindi a breve avrete questa sorpresa.
2: Detto questo, quindi già praticamente annuncio settimana prossima, mi spiace, non ci sono,
1: capita.
2: L'Italia, vediamo se ti scopro il museo degli anni 90 stavolta. Vediamo cosa mi succede, perché
0: sarebbe più nelle nostre corde quello degli anni 70,
2: guarda, devo fare un Torino, Genova, Livorno, Firenze, Arezzo, Rimini, insomma.
0: Beh, insomma, a Torino c'è il museo della televisione, oltre a quello del cinema.
2: Sì. Per cui, a Livorno quello del caciucco, ma perfetto, direi.
0: Vabbè, poi vi dico che cosa c'è a Gorgonzola, però non è questo il senso, capito? Il senso.
2: Detto questo, gli amici li abbiamo salutati, direi di salutare le Radio Padre.
1: Certo. Pensavo che cantassi la canzone Giro l'Italia perché. Vabbè, comunque.
2: Giro l'Italia perché.
0: Ma tu stare zitto mai.
1: No.
2: Non sai, allora, che sognando di nuovo tricolore.
1: Partiamo con le Radio Partners, Radio Samba Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Mediorail Castellana in AM sui 1098-711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Vabbè, e questo doveva partire,
2: A California.
0: A California, abbiamo parlato di California finora. Va bene, allora gli amici li abbiamo salutati, le radio pure. Non resta che salutare tutti voi che avete avuto la cortesia, la pazienza di ascoltarci anche questa sera. Per la prossima diretta l'appuntamento è fra 7 giorni, sempre mercoledì, un'altra puntata di Night Time Lover. Ci saranno solo i Two Look che is Make One, ve lo ricordo sempre. Sempre alle 22, la replica l'abbiamo già ricordata, e a questo punto ci abbandoniamo sulle note di questo pezzo meraviglioso degli Eagles, perché sapete, il 7 maggio del 1977 questa canzone qua, Hotel California, raggiungeva la numero 1 della Hot 100 americana e lì vi permaneva per parecchio. Da Luca Conti quindi i saluti vi giungono allegri, ciao ciao.
1: Ciao da Luca Marini
2: e buonanotte da Diego, ciao.
0: A mercoledì.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: you heard I'm doing well.
1: Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: È la cacca dei contadini. Tutto lì. La cacca dei contadini. Me l'ha spiegato Fortini. A lui piacciono queste storie. E anche a me. In Russia, durante la rivoluzione, i contadini entravano nei palazzi dello zar e defecavano nei suoi preziosissimi vasi. Un gesto di disprezzo, di distruzione. Bello, stupendo. Sì, ma perché bello? Perché la distruzione, la cacca dei contadini, è importante se ha un senso storico, se c'è qualcuno che la raccoglie. E in quel momento c'era un Lenin che la raccoglieva. Non la merda, il suo significato. Adesso io non dico che uno deve vedere se c'è Lenin prima di... Ma intanto noi non siamo contadini. Non c'è la rivoluzione e non si sa dove cagare. Sui Brian Vega. Potrebbe essere un'idea, eh? Quelli bianchi, no? Più bidet, però. Non importa. Un gesto di distruzione ha sempre un suo fascino, perché bene o male rompe con le convenzioni. E anche se lo sbagli, non ti senti mai piccolo. Non ho mai trovato nessuno che si vergogni del suo operare. È nelle piccole cose, nel muovere una mano, nell'essere scoperti da un amico in un gesto poco simpatico, sì, una stonatura che magari nessuno ha notato. Ecco, queste inezie ci possono riempire di rimorso e ci possono fare arrossire fino all'inverosimile.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Who's the fool with the cross-eyed stare, the turned-up nose and moronic glare? Who's that simpleton standing

si parlò di un fosco evento e il piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gradir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio.

E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il chiave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il chiave di gonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il chiave comandò.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar,
1: che noia qui al bar.
0: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra un sospiro un lamento un espresso, ha negli occhi l'infelicità,
1: l'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: sopra la Ines, con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà,
1: non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
2: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio che noia la sera qui al bar.
2: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

0: po, pu, patapà. Ma è più simpatico che ci sia, che noi anche al bar, che noi alla sera vecchia si al bar.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Quando il vento avrà spogliato gli alberi e gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola ed hai poca voglia di parlare, allora scrivimi se vi farà sentirti meno fragile. Quando nella gente troverai solamente indifferenza, tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi, anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Sai, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi. Quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera se hai voglia di cantare. Scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata e se non sai come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare. Io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini.

0: Fosse stato il 5 maggio avrei potuto recitare una poesia, invece è solamente il 6 e dovete accontentarvi dei tre tenori qua di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, come al solito, prossime due ore insieme per un'altra puntata di Nighttime Lover, ma questa sera non sono solo, siamo tutti e tre presenti, infatti insieme a me ci sono
1: Luca Marini, bravo, presentissimo,
2: Diego Chateau, presentissimo con tante notizie,
0: tantissime notizie, tantissime novità questa sera, veramente diremo delle cose clamorose, per cui rimanete all'ascolto, sintonizzati secchi sui 927 kHz, ma non solo, perché grazie alle nostre radio partner potrete ascoltarci anche in altri modi, cioè questi.
1: Mamma mia, cos'è sto rumore? Va bene, partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
1: Ricordiamo il nostro numero di WhatsApp.
2: Se volete entrare in contatto con noi, se volete mandarci anche degli audio divertenti, magari li mandiamo anche in onda. Il numero è 351 96 26 927. Poi ringraziamo i soliti scriventi del sabato e della domenica, giusto, che giusto, ci scrivono e noi non siamo qui.
0: No, le repliche ruzzano, si sarebbe detto una volta.
2: Esattamente,
0: no?
2: Esattamente.
0: Ovviamente ve lo ricordo per l'ennesima volta, anche la nostra possibilità, la possibilità di collegarvi al nostro canale social su Facebook, cercate Power 927, 927 scritto in cifre, diventate i nostri amici, mettete il like, seguite i nostri post e cliccate sul link diretto che vi consente di ascoltare il nostro streaming in altissima qualità. Ora io però non la tengo più tantissimo sta cosa, vi devo anticipare che ci sono delle novità in arrivo, ma solo per i nostri amici che ci ascoltano con un telefono Android, degli altri...
1: No, per dire, avete sentito tutti che cosa ha detto.
2: Allora, Bronchi, adesso
3: gli hai lasciato solo con questi due.
2: Lo so.
3: Cioè, loro hanno il sistema operativo custom.
0: Vabbè, tanto che loro parlano, cosa dici? Io manderei la sigla, mandiamo la sigla. Lasciali parlare, tanto non c'è problema. Noi adesso partiamo. Sì. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Quanto abbiamo amato questo duo Black negli anni Ottanta.
1: Io questo pezzo potrei tranquillamente metterlo nei miei 10 preferiti.
0: Mamma mia,
1: proprio
0: ragazzi.
1: Tranquillamente.
0: Ah, ma sono emozionato, davvero, c'ho la pelle d'oca. Vuoi venire a controllare?
1: Adesso vengo a provarti la febbre.
2: Avete finito di stupidate voi due?
0: Poco fa abbiamo trasmesso sempre di Ashford & Simpson Count Your Blessing, ma questa sera abbiamo scelto Nobody Knows per festeggiare virtualmente il compleanno di Nicholas Hansford, nato il 4 maggio 1941. Purtroppo, come ben sapete, è scomparso da molto tempo, addirittura nel 2011. E parliamo di una delle copie più prolifiche della Black, re e regina dell'R&B, li potremmo definire. Questa era appunto Nobody Knows dall'album Stay Free del 1979.
1: Ragazzi. Ma che strano, eh?
3: Ma come mai Michael?
0: Non mi crederete, ma è quasi casuale, sì, la scelta del 1979. Non lo è il brano di Michael, come giustamente subito colto dal buon Diego. E beh, ci sarà un motivo. È così incensato il film che ho dovuto andare a vedere.
3: Andate a vedere su YouTube il video di questa canzone del 30° anniversario dei Jackson. Balletto con Britney Spears, spettacolare.
0: Bello!

0: Ma davvero devo ricordarvi il titolo di questo pezzo? Ma davvero lo devo fare? The Bad Michael Jackson, questa era The Way You Make Me Feel, pezzo che ci dà la possibilità di parlare ancora per qualche istante del film Michael attualmente in programmazione, che dopo le insistenze di Diego anch'io nel weekend sono andato a vedere, avendo più o meno le tue stesse impressioni. Anch'io sono stato favorevolmente colpito dalla recitazione soprattutto di Jafar, che fa la parte nipote di Michael Jackson, che fa la parte di Michael. Non ricordo più nemmeno io chi fosse l'interprete invece del Michael bambino. Bravissimo anche lui,
1: assolutamente.
0: E per quanto riguarda il resto, io ho notato solo una cosa che tu non avevi invece detto settimana scorsa.
1: Mi è sfuggita, è vero.
0: Io ho trovato un pochino sottotono il doppiaggio di Michael. Ecco, non voglio fare torto a nessuno, non sono neanche andato a controllare chi fosse il doppiatore, non voglio sicuramente parlare male di lui, un professionista.
1: Era...
0: no, non era Mario Giordano.
1: Ah, okay,
0: no,
1: no, perché... però riflettendoci bene.
0: A un ascolto non attento poteva sembrare, ma non era lui, assolutamente no.
1: Ma te la ricordi quella del video di The Way You Make Me Feel?
0: Il video, quello originale, tu
1: quello
0: parli?
1: Originale, non quello che ho detto prima.
0: Sai che vagamente.
1: E se ti dico che è dello Sri Lanka?
0: È dello Sri Lanka?
1: Sì.
0: Chi diavolo è, scusami?
1: Guarda, Tatiana Patiz, mai sentita.
0: Ma come,
1: ma come
0: no?
1: La Tati. Non è la Tati, e neanche la Toti, e

0: Dopo te la faccio vedere. Quando sul web te la faccio vedere.
1: Sommergibile.
0: Sarebbe da usarla come un sommergibile.
1: Vabbè, stiamo cadendo nel greve, per cui lo passerei oltre. Cosa ne dite?
2: This is Power 927. The best oldies that were the rhythm of the city are now the rhythm of your life.
3: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Canzone allegra e spensierata come spesso erano le sue produzioni. Nick Cannon da Move Until We Fly del 1990, questa era I Promise Myself. Il 5 maggio del 2021 mancava a soli 59 anni il modello e cantante, appunto, Nick Cannon, che tutti ricordiamo molto bene, vero Diego?
1: Amichetto di Madonna.
0: Amico intimo di Madonna,
1: molto
0: certo.
1: Intimo.
0: Scoperto in mutande proprio da lei. Vabbè, ma non ci racconti qualche cosa sul buon
1: sì.
0: Nick?
1: Sì, no, non più che raccontarti sul Nick, volevo giustificare il post di stasera. Hai visto che ho messo la foto di Cecchetto, un
0: sì,
1: po' stilizzato?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Il nostro amico Claudio non c'entra un tubo stasera.
2: No, in questo caso no.
1: In questo caso no, però nel mio peregrinare su e giù per l'Italia, che sapete che sono sempre in giro.
0: Sappiamo, sì. Le tue peregrinate alcoliche le conosciamo.
1: Esattamente, questa non era alcolica.
0: No.
1: Questa non era alcolica. Sono stato a Viterbo venerdì sera, primo maggio peraltro.
0: Ok.
1: Intanto sappiate che a Viterbo va molto di moda fave e pecorino. Molto buona. Beh, molto buona.
0: Non so bene cosa c'entri questa cosa, però.
1: No, c'entra perché sapete che io ci metto sempre un pochino di.
0: Vabbè, prendiamo nota.
1: Allora, sono stato in un posto pazzesco.
0: Cioè?
1: Allora, è il posto che si chiama è il Museo degli Anni 80.

0: 80 a Viterbo. È una stanza che guarda due o tre volte il nostro studio qui da dove, okay, dove okay. è diretta, ma c'è dentro veramente di tutto.
1: È stipato di ogni
0: stipato,
1: bene.
0: Cioè, vi dovete immaginare le vecchie console da sala giochi con il classico Tetris piuttosto che il Pac-Man, jukebox, bellissimo, flipper anni 80, poster dei film che vedevamo da ragazzini, dei visitors e via dicendo, ovviamente qualcosa delle radio, Claudio Cecchetto e tutto, ma questo per l'iniziativa di questa persona che ho conosciuto personalmente, che è
1: il curatore, diciamo, della mostra.
0: Il curatore è quello che ha messo in piedi questa cosa, che è Carlo Cozzi, sì, il quale oltre a volergli fare un pochino di pubblicità perché se la merita, perché
1: ma giusto,
0: ha fatto una
1: giusto,
0: cosa veramente giusto, carinissima. Io tra l'altro mi è venuto un déjà vu, perché quando ho visto in una bacheca lo shampoo Campus Mela Verde,
1: ma me lo ricordo perfettamente
0: tutto.
1: Sì.
0: Ma anche io, cioè,
1: infatti
0: anche
1: da quel momento che
0: è da quel momento che è successo quello che
2: esatto,
1: spero che non esista più, perché sennò non no, è una gran
0: ma
1: pubblicità,
0: no,
1: cioè,
0: ma no, ma poi bellissimo tutti i tagli delle banconote, delle lire da quando eravamo piccoli, poi
1: insomma sei riuscito a trovare uno più matto di noi.
0: È più matto di noi, è più matto di noi, tra l'altro ha ben coscienza della storia delle radio, di Radio Milano, e certo, dicendo, tra l'altro è finito anche a Canale 5 dove è stato intervistato, ne hanno parlato, c'è anche un articolo sul Messaggero, e invito Carlo, magari se ci sta ascoltando, a mandarci un audio magari per salutarci e dire due parole, ma soprattutto lo invito, magari prossimamente ci organizziamo,
1: volentieri,
0: ritagliamo un 5 minuti, perché ha degli aneddoti fantastici.
1: Assolutamente, mi sembra un'ottima idea.
0: Sugli anni 80, visto che è nel nostro pieno claim.
1: Ma dice che potrebbe venire proprio fisicamente qui, oppure
2: se no andiamo noi da lui.
1: Beh, non è una brutta idea.
0: Tra l'altro, ho mangiato in un posto di cimitero, ecco, ho mangiato una coda alla vaccinara spettacolare. Quindi.
1: Perché si va sempre a finire su quello che si mangia? Se
2: motivo
1: beve,
2: ci sarà.
0: Anzi, dopo, sì, più tardi nel prossimo intervento, sì, parleremo nuovamente di cibo, ma di un'altra roba, e voi sapete già di che cosa.
1: Beh, veramente no, perché abbiamo la memoria di un dattero, io e Luca, per cui non ci perfetto, ricordiamo assolutamente.
0: Se vuoi vado alla sua scrivania a pigliare qualcosa.
1: Ah no, adesso mi ricordo benissimo
0: la memoria.
2: Sono miei quelli,
0: No!
1: Vabbè, adesso litigatevi, poi dobbiamo ringraziare anche loro, però.
0: Assolutamente,
1: mi sembra giusto. Intanto in sottofondo sul nostro piatto numero 2 gira un'altra produzione di Quincy Jones.

0: Diciamo che da quando sono entrato nella terza decade degli Anta mi rendo conto che qui ci sono troppi cursori e pochi neuroni e faccio un po' fatica a gestire tutte le cose, eh? Non so voi se avete questo problema, lo avete già da tempo, soprattutto lui.
1: No, io non ho ancora. Cavi miei amici.
0: Adesso parliamo pure sull'età, va bene.
1: Certo, cavi miei amici con la scontistica del mercoledì.
0: Vado io la scontistica del mercoledì. Questo era Buster Jam, un album del 1979.
1: Vabbè.
0: Pensate che Rufus insieme a Chaka ancora non si faceva chiamare Chaka Khan, ma si chiamare semplicemente Chaka. Quindi Rufus and Chaka, Do You Know What I Feel? Bellissimo pezzo, meravigliosa canzone, come del resto quella che ascolteremo adesso, anche se c'ha un intro improbabile che ci consente di parlare di alcune cose.
1: Assolutamente, perché prima accennavamo sempre ad attività culinarie, no?
0: Guarda caso, perché alla stranezza.
1: Voi dovete sapere che, come sa bene il nostro amico Giovanni, che ti salutiamo Giovanni, che grazie che ci hai già salutato, siamo molto contenti per quella cosa che ci hai fatto gli auguri di colore blu e nero.
0: Ah certo,
1: siamo
0: certo.
2: Ah ecco, grazie mille, io non sapevo.
1: Non sapevi che avevamo vinto?
2: Ah, sei in crema.
1: No, se non te lo dico io.
0: Vabbè.
1: Detto questo, Giovanni settimana scorsa è venuto qui e ci ha portato dei libri di battezze.
0: Dei baci di dama specialissimi. Quello all'anduia me lo sogno ancora di notte.
1: Allora, ringraziamo Vincenzo, che è l'artefice di questi grandissimi baci di dama.
0: Sì, grazie Vincenzo, che è di?
1: Oddio, di Valenza.
0: Valenza,
1: Alessandra.
0: Certo, ragazzi. Magari poi potremmo invitarlo, che ne porta ancora una camminata.
1: Ti dico che fine hanno fatto i miei.
0: E dopo.

0: Beh, onestamente anche noi avremmo voluto che l'arbitro non fischiasse la fine mai più, come dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte scorsa ci ha lasciato.
1: Esatto. Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto, certo, con Beccalossi.
0: Lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma un po' a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter, certo, arrivò Hansi Müller.
0: Ma me lo ricordo, certo.
1: E ci fu questo dualismo, non si sapeva chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore
1: stagione. Aveva fatto una stagione pazzesca.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo, è che vero, erano stati i due fenomeni di quella stagione. Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di di Coppa UEFA, parlavo del mondiale, parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava. Ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato famosissimo.
0: Clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato. Sì. E l'Inter vince 2-0. Sì. Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista.
0: Certo.
1: Cioè, il fantasista, certo, ha dei colpi magici. Poi il rigore, che la roba.
0: Ma non è un rigorista in linea di massima.
1: È il rigore, che è la roba più stupida del mondo.
0: Lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: Ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori, partita Italia-Galles under 21, Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente,
1: cioè,
0: no?
1: Stiamo parlando di Pirlo, secondo me,
2: quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà. E quindi il Beckham me lo sono proprio goduto, ed era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era non è un dualismo, era la coppia con Altobelli,
2: certo,
0: no?
2: Certo, ma quando era delizia era uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro, cioè, tutti e due arrivati dal Brescia.
0: Spiller
1: ovviamente laziale.
0: Spiller no. E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore. Grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Dicevamo prima nel fuori onda che lui si è precipitato subito a Brescia,
1: quando lo chiamava mio fratello.
0: Assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, calciatori. Invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Boh, ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati.
0: Non ha bisogno di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando,
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40esimo anniversario della pubblicazione dell'album Zagora, o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
2: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa, con Angry Gun Extreme?
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
2: sì.
0: Ma sai che non
2: riesco. Abbiamo fatto quella battutona.
0: Anche non è string, abbiamo messo, sì.
2: Abbiamo fatto quella battutona.
0: Vabbè, ma le battutone le facciamo sempre, per cui uno
2: perché ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, vero. Senti, però devo un disannuncio. Se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album.
2: Ecco qua.
0: Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
2: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About Your Love?
2: No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
2: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Sapete che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist
2: questa
0: Spotify.
2: Questa non ci sarà.
0: Questa non ci sarà. Ma hai messo un'alternativa? Hai messo Thinking About Your Love? Hai fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James, un'altra Luca Marini Selection.
3: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito queste battutacce grevi. Vergognati.
3: Vai,

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi, quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. Ci sei anche l'urletto.
1: È festa, è festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, eh? Sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me lo scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo una da Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta, questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: beato te che fai radio, che puoi ascoltare tanta bella musica. Magari, non siete mai stati in uno studio radiofonico, non sapete come funzionano le cose. Noi qua non abbiamo mai tempo neanche per ascoltare le canzoni che ci piacciono.
1: È vero, è la
0: di
1: realtà.
0: Bere qualche volta sì, abbiamo questo tempo, ce lo ritagliamo, diciamo.
1: Che pezzo.
0: Pezzo stupendo questo che quindi dovrò riascoltare durante la replica di sabato a casa, metterò la radio a manetta e finalmente potrò godere.
1: Rose appassionate, rose gialle avvelenate, adesso se ti amo non lo so. Mamma mia.
0: Ornella Banoni e Mario Lavezzi, questa era Insieme a te, secondo spazio Made in Italy della serata, vedeva insieme questi due grandissimi artisti. L'8 maggio sarà il compleanno di Mario Lavezzi, nato nel 1948. Dico sarà perché ascolta la diretta, sarà dopodomani, no? Se invece ci state ascoltando durante la replica, il buon Mario li ha già compiuti gli anni, eh? Grandissimo, grandissima canzone, grandissimo pezzo, intitolato Insieme a te. In sottofondo invece abbiamo un'altra canzone scelta da Luca Marini. Lui è
1: Emitol Frederick Bohannum.
0: Bravo.

Ciao ragazzi, buonasera, grazie di aver parlato del museo degli anni Ottanta. Ebbene sì, come avete detto prima in diretta, è una piccola stanza ma dove c'è concentrato tutto il mondo della famosa decade pop. E vi ringrazio nuovamente di avermi citato il museo, e mi piacerebbe insomma risentirci uno dei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché no, magari sentirci in diretta, oppure perché no, vederci anche di persona. Vi do un saluto e niente, ci aggiorniamo a presto, grandi, grazie mille, ciao ciao.

0: lo so che avete dei dubbi sul titolo della canzone, ve lo dico io qual è. Temptation.
1: Bravo.
0: Uè, ma praticamente sì, è tutto il testo.
2: Uè, ma tu sì che ne sai.
0: Ah, non mi scappa niente, ragazzo. Erano ovviamente gli Heaven 17.
1: Heaven 17, ma sai che questa signorina qui, sai come si chiama?
0: No.
1: Carol Kenyon, quella che faceva la corista. La corista degli Heaven 17.
0: Carol Kenyon? Come Kenyon. Il Canyon, come il Grand
1: non
0: Canyon.
1: Non come il Grand Canyon, ma è K-E-Nyon.
0: Vabbè. Ma, certo.
1: È un canyon un po' buttato lì così. Pare, no, non pare, cioè la verità, era la corista anche dei Pet Shop Boys.
0: Ma sai che questa canzone a me le ricorda, stavo per dirlo prima, ma visto come mi sembrano quasi Pet Shop Boys.
1: E ti ricorda anche Don't Waste My Time di Polar Castle?
0: Un pochino, un pochino.
1: Perché è sempre lei.
0: Non scappa il tubo qua.
1: Ma quante ne sappiamo?
3: Troppe.
0: Ma come mai abbiamo infilato gli Heaven 17 nel nostro spazio meteore?
1: Beh, perché in effetti per gli anni 80 sono stati un pochino delle meteore. Nel
0: hanno
1: senso
0: scalato le classifiche, dice, poi si è fermata lì la cosa.
1: Sì, diciamo che il loro pezzo trinante, quello che ascolteremo dopo, non è che ne hanno fatti tantissimi, oltre a Temptation e altre due che adesso mi sfuggono.
0: Sì.
1: Però è carina l'origine degli Heaven 17. Perché il
0: perché l'anno prima erano gli Heaven
1: 16.
2: Dai, chiudiamola qua. Cioè io non ce la faccio più però.
1: Cioè io così a fare la rubrica meteo non ce la faccio più.
3: Voglio sperare che non dice che lui due anni prima perché
0: No, ma l'anno dopo sì.
1: L'anno dopo sì. Perché diventa maggiorenni, 18, del resto.
0: Oddio.
1: Va bene, andiamo avanti. Allora,
0: era
1: formazione
0: per
1: originale,
0: colpa tua,
1: E certo, è sempre colpa mia. Formazione originale, Glenn Gregory, il biondino, quello la voce.
0: Non ho capito, come si chiama il tipo?
1: Formazione originale, Glenn Gregory, era la voce, che non ti dirà niente. Ma invece gli altri due, Martin Wire e Ian Craig, ti dicono qualcosa, quelli che erano i sintetizzatori?
0: Ian Craig mi dice qualcosa.
1: Allora, tutti e due facevano parte, insieme, indovina un po', Phil...
0: Spector.
1: Okay.
0: No, okay. Ah, Philip, ok.
1: Oh. Erano della formazione originale degli
3: dei legumi
1: umani. Lo detto
0: erano
1: prima io perché sapevo che lo diceva.
0: Dei legumi umani.
1: Perché lo sapevo che
0: poi
1: lo diceva.
0: Poi sono io che fa le battute degli
1: Heaven 16. Perché almeno lo so.
0: Vergognati. Erano degli Human League.
1: Esattamente. Si dividono da Phil Locke e reclutano appunto Glenn Gregory come voce e partono con Let Me Go.
0: Sì.
1: Il gruppo degli Heaven 17, altra curiosità, il nome non è campato per aria dal 16, ma se tu vai a vedere un filmone, ma filmonissimo, Arancia Meccanica, vengono citati da Burgess, sai il matto, quello che va in giro a picchiare tutti, Arancia Meccanica, un capolavoro di degli Heaven 17, che è un gruppo che non esiste al momento quando viene fatto. Quindi
0: perché loro hanno preso ispirazione.
1: Loro hanno preso ispirazione da quello. Okay. Hanno fondato anche una holding che si chiama BEF, British Electric Foundation, che hanno messo praticamente insieme tutta la musica un pochino elettro, sync, funk degli anni 80, 82, 83. Dettaglio, loro se li ricordi che hanno sempre vestiti un pochino da yuppie. No?
0: Sì, il look più o meno era quello lì, insomma, che comunque andava 80, per la maggiore negli anni 80.
1: Infatti erano stati utilizzati anche nelle colonne sonore dei filmoni, quelli
0: posso immaginare, certo, i vari Banzina and Company. Okay.
1: Però io devo dire che quella di prima, come hai detto tu,
0: non era al massimo.
1: Questa a me quando era uscita mi piaceva molto.
0: No, questa la riascolto volentieri anch'io. Sì.
1: C'era questa copertina bianca e nera, grigia, che evocava un pochino gli anni 60.
0: Sì.
1: Album Deluxe Rare Gap, questa è Let Me Go.

0: Ciambola!
1: Ti è piaciuta? Mamma mia, ma che mixatore sono diventato! Fantastico! E vabbè, dopo gli Even 17, Winnie and Angela. Questa è? Non me lo ricordo già più il titolo.
0: Bravo, sì, bravo. Love, number

0: Questo disco sul mercato dell'usato non potrebbe essere classificato come M, mint, ma neanche near mint, neanche very good plus e nemmeno very good, ma è proprio
1: shit
0: pur.
2: Però in friggitoria ha il suo senso,
0: Detto questo devo anche cospangermi il capo di cenere, perché prima ho fatto finta di dimenticarmi il titolo di questa canzone. Figuriamoci se io non ricordavo che questa era Save Your Love for Number One, certo. Renee Moore, Angela Wimbush. Siamo intervenuti disannunciando la canzone, di solito non lo facciamo quasi mai perché c'è il break italiano fra pochissimo, ma la prossima canzone merita una postillina, perché è un pezzo veramente che ci alza il livello non poco, eh. Devo dire che questa sera la scelta delle tre canzoni italiane è stata molto oculata e l'ultima non l'abbiamo credo mai passata e no. Secondo me era giusto farlo. Non diciamo altro, ve la facciamo ascoltare e ne parliamo fra pochissimo.
3: 927

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi ed in mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

dice, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.